tuoi occhi mi trovo nell'attimo prima in cui sto per baciarti. L'universo si ferma un istante perché vuole ammirarti. Tutto il resto mi passa.

Sveglia a quest'ora, magari qualcuno in viaggio, qualcuno sorseggia il primo caffè, qualcuno è già al lavoro da diverse ore. Buongiorno, come va? Dai, i vostri messaggi, dicevo, vocali, WhatsApp, Telegram, ma anche di testo. Sentirvi sulle su cosa siete impegnati in queste prime ore del mattino è un po' la mia curiosità, quindi non dimenticate di citare il vostro nome e la località da cui ascoltate Radio Subasio. Buongiorno, facciamo le presentazioni ufficiali. Buongiorno da Vera Torrisi, buon venerdì finalmente, sì, dai, ultimo o penultimo giorno lavorativo della settimana, e poi che impavidi, che coraggiosi, questa settimana l'abbiamo portata finalmente a casa, settimana lunga dopo quella scorsa che era stata più corta. Dai, andiamo con la musica, Tiziano Ferro, Giorgia, vamos, superstar.

0: The Cardigans su Radio Subasio. Buongiorno, buongiorno amici. I vostri messaggi al 3480758060. Svegli a quest'ora, dai, sentiamo. Svegli,
1: buongiorno,
0: quasi.
1: Subasio, buongiorno. Sì. Vera, finalmente ciao. Siamo a venerdì.
0: Sì.
1: Stamattina sono in partenza con mia moglie Assunta e mio figlio Simone per lavoro.
0: Ecco.
1: Un grande saluto.
0: Grazie, un buongiorno anche a te. Fatemi salutare Gianni che è in viaggio direzione Torre Pendente. Scrive: dai che è venerdì, ce l'abbiamo fatta. Dopo la settimana scorsa, appunto una settimana corta, questa sembrava lunghissima, invece dai, primo traguardo, siamo a venerdì. A Nina che è in viaggio in macchina per andare al lavoro, un bacio anche a te. E poi buongiorno anche a Enzo dalla Sicilia, da Siculiana. Lui è un pasticcere e ci ascolta da decenni e gestisce una pasticceria, si chiama Meraviglia. Voilà. E allora un saluto e buon lavoro a te e a tutta la categoria. Poi ancora chi
2: ciao,
0: c'è?
2: Radio Subasio, Alena Olista di Autobus, e anche oggi in viaggio,
0: sì,
2: verso l'Abruzzo. Perché ricordatevi sempre che fare autista non è solo girare il volante e stare su strada,
0: eh,
2: fare
0: no?
2: Autista vuol dire anche trasportare emozioni.
0: Bella.
2: E fare scoprire nuove località ai nuovi clienti che porteremo nei nostri mezzi.
0: Beh, è vero, dai.
2: Buongiorno Radio Subasio.
0: Alen, posso aggiungere, è anche tanta responsabilità, no? Fare l'autista, trasportare gente. Dai, 3480758060.

buona musica può fare. Se qualcuno pensa che lavarsi i denti sia un'attività priva di rischi, probabilmente non ha avuta la disavventura capitata a Robbie Williams. La pop star britannica ha raccontato su Instagram un piccolo incidente tanto improbabile quanto esilarante: perdere mezzo dente. Oddio, semplicemente mentre stava lavando i denti, ammazza, ma quanta forza mette Robbie Williams? Oppure che spazzolina usa? Non lo so. Il problema però è che Williams si trova a Miami e insomma il dentista che gli ha rifatto il sorriso, nuovo di zecca tra l'altro qualche mese fa, appena nel 2025, è a Los Angeles e in mezzo 5 ore di volo e una serie di concerti imminenti. Come si fa? Sui social ha provato anche canini da Dracula, vabbè, lui ha scherzato un po', ma possibile che certe cose debbano capitare nei momenti peggiori? Allora questa mattina vi chiedo del tempismo: quando è dei peggiori? Quando quello che non doveva capitare capita? 3480758060.

Weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.

for you su Radio Subasio alle 5.39. Ma come lavi i denti, Robbie Williams? Come li lava? La pop star britannica ha raccontato sulle sue pagine Instagram un piccolo incidente. Ha perso mezzo dente semplicemente mentre stava lavando i denti. Il problema però è che Williams adesso si trova a Miami, mentre il dentista che gli ha fatto il lavorone, quello che gli ha rimesso a posto il sorriso proprio nel 2025, quindi proprio qualche mese fa, si trova a Los Angeles. E in mezzo ci sono 5 ore di volo, e che vuoi che siano per Robbie Williams? È una serie di concerti imminenti, quindi insomma non è che può farlo. Come si fa? Allora, sui social lui un po' ha scherzato, ha provato i canini da Dracula, raccontava che magari si colorerà di nero il dente, insomma, per far ridere. Però insomma è un problema. Possibile che certe cose, amici, debbano capitare nei momenti peggiori? Il tempismo, quando è dei peggiori, vi è capitato? 3 4 8 0 7 5 80 60, dai, raccontatemi questa mattina.

0: su Radio Subasio. Ricordiamo di quando, quella volta che il tempismo è stato dei peggiori, a proposito del fatto che Robbie Williams, mentre lavava i denti, insomma, ha rotto mezzo dente, e adesso il dentista che gli ha fatto il lavoro proprio qualche mese fa si trova a 5 ore di volo, mentre lui ha dei concerti da fare, insomma, nell'imminente. E allora come si fa? Quella volta che vi è capitata la cosa peggiore nel momento peggiore, quando è stato? Dai, raccontate al 348 075 80 60, e sentiamo, ecco, cosa vi avete raccontato.
1: Buongiorno Vera, buongiorno Radio Subasio, sono Damiano da Guidonia.
0: Ciao.
1: Allora, il giorno prima che mi sposassi,
0: ecco,
1: stavamo pranzando e mi salta una capsula. Ho preso un colpo.
0: Certo.
1: Ho chiamato il mio dentista, che per fortuna ce l'ho vicino. Mi ha detto: sì, sbrigati a venire, che io tra un'ora aiuto.
0: Carino.
1: Sono proprio nel panico, per fortuna tutto a posto, però.
0: Ecco.
1: Mi sono sposato col sorriso perfetto, dai. Buona giornata a tutti, buon venerdì.
0: Anche perché c'era il servizio da fare, il servizio fotografico da fare, come si faceva? Alex da Napoli scrive: a me è caduto mezzo dente mentre mangiavo la pizza, ammazza che pizza era, in mare aperto, ed era agosto, e quindi ti sei tenuto mezzo dente, diciamo, perché mezzo dente è meglio, no, è meglio di niente, voglio dire, dai, quando il tempismo è dei peggiori. 3, 4, 8, 0, 7, 5, 80, 60.

0: data l'appuntamento con l'informazione. Sentiamo le breaking news di TGCOM 24 e previsioni meteo. 2 minuti alle 6.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Tregua in Iran sempre più fragile. Mentre si attende la risposta di Teheran al piano di pace americano, cresce la tensione con gli stessi USA che affermano di aver condotto attacchi difensivi contro gli iraniani nello stretto di Hormuz. Trump minimizza, il cessate il fuoco è ancora in vigore, ma avverte, senza un accordo colpiremo con più violenza. Il messaggio della Santa Sede dopo l'incontro tra Leone XIV e Rubio: le relazioni bilaterali tra Vaticano e Stati Uniti hanno bisogno di un rinnovato impegno. Serve lavorare instancabilmente in favore della pace. Oggi, primo anniversario del pontificato di Prevost, che sarà a Napoli, il segretario di Stato americano invece vedrà Meloni e Tajani. A 19 anni dal caso Garlasco, i PM di Pavia riscrivono una nuova verità. La procura chiude la seconda inchiesta e accusa Andrea Sempio di aver ucciso con crudeltà Chiara Poggi, che aveva rifiutato una sua avance. Si punta a chiedere il rinvio a giudizio per l'indagato, chiesta la revisione del processo di Stasi, condannato a 16 anni. L'Organizzazione Mondiale della Sanità rassicura sui contagi da antivirus sulla nave da crociera Ocean Wide Expedition. 3 morti, 8 casi. Si tracciano i contatti di tutti i passeggeri in arrivo sabato alle Canarie. Saranno tutti rimpatriati. L'Unione Europea attiva il meccanismo di protezione civile. I dazi del 10% imposti da Trump in febbraio sono illegali, lo ha stabilito la Corte per il Commercio americana. Colloquio telefonico del capo della Casa Bianca con von der Leyen. Se Bruxelles non rispetterà l'accordo stipulato sulle tariffe nel 2025 entro il 4 luglio, aumenteranno in maniera vertiginosa. Tennis: Roma si infiamma per gli azzurri, oggi in campo i big italiani al Foro Italico con Musetti, Arnaldi, Darderi, Cocciaretto, Basiletti e Grant. Attesa per l'esordio domani del numero 1 Sinner. Calcio: la finale di Europa League il 20 maggio sarà tra Aston Villa e Friburgo. Quella di Conference il 27 maggio sarà tra il Rayo Vallecano, terza squadra di Madrid, e il Crystal Palace. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Una nuova perturbazione oggi porterà altro maltempo sul nostro paese, quindi nuvole da nord a sud in gran parte d'Italia, qualche acquazzone sulle zone alpine nel corso del giorno, piogge sparse su tutte le regioni centrali, tutte le regioni del sud peninsulare e la Sardegna. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime in rialzo in gran parte del nord, in calo invece al centro-sud. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi regalo. Sei Febal e casa.
5: Febal Casa, Febal Casa.
4: Più info su febalcasa.com.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere.
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: E ora la sfida finale. Cocktail:
12: spritz al tramonto,
11: colazione:
12: cappuccino vista mare,
11: estate:
12: crociera all'inclusive con Costa.
11: Sì!
13: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it.

0: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MediaWorld.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
3: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
4: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
5: Deliveroo!
4: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: 6:03 e sì, è venerdì, buongiorno. Dai, ripartiamo con la musica e tutti svegli su Radio Subasio, c'è Lucio Battisti, prendila così.

0: poesia questa canzone, classico di Lucio Battisti, prendila così, prendiamola così, anche Robbie Williams l'ha presa così mentre lavava i denti, si è spezzato un dente, il suo dentista è a Los Angeles, lui a Miami, ha dei concerti da fare, e quindi questa mattina vi ho chiesto, amici, quando il tempismo è dei peggiori, quando capita l'inimmaginabile nel momento peggiore, al 348 075 80 60, e poi dai che è venerdì. E tra poco vi leggo e vi ascolto, ascolto appunto i vostri messaggi. Intanto Olly, Angelina Mango e Giulia, per due come noi.
1: Per due come noi non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

0: Animali notturni, Malika Ayane su Radio Subasio. Il tempismo, quando è peggiore, quando accade l'inimmaginabile nel momento sbagliato. Sentiamo.
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Attilio. Allora,
0: ciao.
1: Il giorno della mia laurea di 4 anni fa, la mattina mi sono alzato con la faccia gonfia come se fossi Rocky Balboa.
0: Sì?
1: Perché praticamente il dente del giudizio ha deciso proprio in quel giorno di fare i capricci e mi sono ritrovato con questa mascella gonfissima e ho discusso la tesi con la faccia gonfia. Un ricordo particolare.
0: Certo.
1: Un abbraccio, ciao.
0: E come le hai fatte le foto?
2: Ciao,
0: poi.
2: Ciao
0: Paola.
2: Sull'aereo.
0: Sì.
2: Stavo andando in Sardegna, mi cadde una capsula dentro il trasportino del gatto con il gatto dentro di una signora vicino a me.
0: No.
2: Ho afferrato il braccio della signora dicendogli: oddio, ferma, non si muova, prenda il gatto. Per recuperare la capsula, e il mio dentista era a Roma, io ero in Sardegna, quindi ho dovuto fare, diciamo, la piccola dentista fai da te,
0: sì,
2: morta dalle risate dopo.
0: L'ho
2: rimessa quando sono ritornato a Roma.
0: Giusto.
2: Comunque, chi se ne frega.
0: Beh, Paola, dipende dalla posizione della capsula. Se un incisivo come quello che si è rotto lavando i denti Robbie Williams, beh, un po' vistosetto, diciamo.
3: Buongiorno,
0: no?
3: Un bacio, Costantino, sì. Da Montorio.
0: Ciao.
3: A me è capitato il giorno prima della crociera, che mi saltava una capsula,
0: sì.
3: L'ho messa pure sotto al cuscino, pensavo che passava il topolino.
0: Oh, la fatina.
3: Invece è passato il dentista a 200 euro per rimettere bene la capsula.
0: Gliel'hai dati a lui, però.
3: Buongiorno.
0: Ovviamente, però vacanza poi tutto bene, no? Ciao Costantino. 3480758060. A proposito di tempismo, quando è dei peggiori.

in questa dimentica dal 2006 su Radio Subasio. Amici, finalmente venerdì 1, evviva, dei giorni più apprezzati della settimana, e non lo dico io, ma studi, ricerche, il sentire comune, perché per diversi motivi, perché si avvicina il weekend, perché finisce per molti la settimana lavorativa. Oggi, come ogni venerdì, mettiamo in piazza il bello del vostro venerdì di questo 8 maggio. Qual è? 3 4 8 0 7 5 80 60. Chi è che si lamenta? Ah no, ossessione Samurai Jay.

0: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
1: Vacanza. Concerto. Fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
10: One Express, anche entro le 12.
11: Gold Espresso, ore 12.
12: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
13: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
14: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
15: Umbria Jazz.
14: Biglietti e info su umbriajazz.com.
16: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
17: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
18: Sephora, l'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozi online. Sephora.
19: Ospiti a Radio Subasio Music Club hanno parlato di come effettivamente questo disco sia stato interamente suonato con gli strumenti. Sto parlando di Stash e compagni, The Colors. Questa è Rolling Stones.

0: Adele su Radio Subasio, chiudiamo l'argomento tempismo. Quando succede l'inimmaginabile nel momento sbagliato. Siamo partiti questa mattina dalla notizia di Robbie Williams che ha rotto un dente mentre li lavava. E lui, il dentista, lui è a Miami, il dentista è a Los Angeles, quindi da tutt'altra parte, da tutt'altra parte d'America, 5 ore di volo, e ha dei concerti da fare. Allora parliamo di tempismo, quando è dei peggiori. Sentiamo cosa mi avete raccontato.
1: Buongiorno Subasio, io mi ricordo che al matrimonio di 2 anni fa di mia amica,
0: sì?
1: Fece un caldo assurdo, mi andai a sedere per fare l'aperitivo, mi rialzai e dietro la gonna del vestito avevo la forma delle mie chiappe di trattata.
0: Ah.
1: E sono stata così tutta la giornata perché il mio vestito non si è smacchiato, però lì ho conosciuto anche quello che oggi è il mio compagno.
0: Che è stato attratto, diciamolo, da tutt'altro, no? Poi sentiamo chi c'è.
2: Subasio. Sono Marco da Fondi.
0: Sì.
2: E a me è successo che ero testimone di nozze.
0: Mm.
2: E praticamente mentre salivo le scale mi sono accorto che mi si è aperta una suola della scarpa.
0: No.
2: E quindi ho dovuto alla fine camminare a marcia indietro per arrivare fino all'altare.
0: Ma come a marcia indietro?
2: Guardare tutti i movimenti che dovevo fare, perché c'era il rischio che in qualche maniera inciampassi. Poi, finita la cerimonia, mentre uscivo si è aperta anche l'altra suola.
0: Ma no, ma
2: è stata dura, però ce l'ho fatta.
0: Ci credo, Marco, ma che scarpe avevi? Ma che scarpe hai comprato? Dai, tra poco il bello del vostro venerdì. E intanto tutta gold.

0: Lunedì 25 maggio alle 21. Ritorna a Radio Subasio per raccontarsi, cantare dal vivo i suoi successi e lasciarsi coinvolgere dai fan protagonisti in studio e da casa. Paola Iezzi.
1: Lo sai già che siamo noi, illusione, siamo tristi, superstar.
0: Per partecipare a Radio Subasio Music Club.

25 maggio alle 21. Paola Iezzi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: cosa, il bello del mio venerdì, scrive Omar da Roma al 348-075-8060. Vado a spasso per Roma col trattore, scherzo, vado a fare un lavoro dentro la Guardia di Finanza, peggio me sento. Ma no, Omar, non si dicono queste cose.
1: Poi, insomma, sì, il bello del venerdì, io sì, sono un insegnante di liceo. Allora, questa mattina ho lezione dalle 8 a mezzogiorno, poi all'1 ho una riunione, sì, e alle 14:30 un consiglio di classe, quindi insomma non vedo l'ora che vengano le 4:30 che sono finalmente tornata a casa.
0: Dai,
1: un bacio Stefania da Vigliano Umbro.
0: Beh, un venerdì bello pieno, no? Ciao prof.
2: Buongiorno Radio, sì, Subassi, io sono Rosa da San Gennaro.
0: Ciao.
2: Il bello del mio venerdì è che domani vado per il weekend a Cascia e a Assisi, bellissimi posti.
0: È vero, bellissimi davvero. Poi
3: buongiorno Radio Subassi, il bello del mio venerdì che ieri è stato il compleanno di mio fratello, oggi la festa delle mamme, domani il compleanno di mio nipote. Gian BMC e vai!
0: E vai, tutto un compleanno, ma la festa della mamma è domenica.
4: Vera, buongiorno Raffaele da Figline, prima di andare al lavoro,
0: sì,
4: ricordiamo tutti,
0: sì,
4: che oggi è la festa della mamma.
0: No,
4: tanti auguri mamma.
0: è domenica la festa della mamma, però vale, dai, festeggiamola tutti i giorni questa mamma.

0: Oggi Sam Sheeran a chiudere, piccola premessa, sì, la festa della mamma era l'8 maggio, poi per comodità si è spostata a domenica, ma comunque sia la festa della mamma è domenica, quindi un bacione, Sara da Sansepolcro. Amici, buon weekend, vi aspetto lunedì a partire dalle 5, arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi, prima l'appuntamento con l'informazione e le breaking news di TGCOM 24, le 7.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Alta tensione nello stretto di Hormuz. L'Iran denuncia, gli USA hanno violato la tregua. Risponderemo. Gli americani replicano, abbiamo solo risposto ad attacchi non provocati. Trump assicura, resta in vigore il cessate il fuoco e avverte, senza un accordo alla nostra proposta di pace, colpiremo duramente. La crisi in Medio Oriente con un focus sul Libano, sul tavolo oggi del vertice tra la Premier Meloni e il segretario di Stato americano Rubio, vedrà anche il ministro Tajani. Ieri l'incontro di 45 minuti con il Papa in Vaticano, impegno comune per la pace tra Santa Sede e Stati Uniti. Oggi primo anniversario del pontificato di Leone XIV che sarà a Napoli. La Corte americana per il commercio boccia i dazi di Donald Trump, sono illegali le tariffe globali del 10%. Il presidente degli Stati Uniti, in un colloquio telefonico con von der Leyen, Bruxelles rispetti i patti sulle tariffe o dal 4 luglio pagherà di più. Chiuse le indagini sul delitto di Garlasco del 2007, per la procura di Pavia è Andrea Sempio, il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, avrebbe ucciso per una avance respinta. A Milano gli atti per la revisione del processo di Stasi, condannato a 16 anni di carcere. L'antivirus preoccupa, ma non è l'inizio di una nuova pandemia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità tranquillizza e fa il punto sui contagi. Sulla nave da crociera, 3 decessi e 8 casi. Sabato l'arrivo alle Canarie. I turisti saranno rimpatriati. L'Unione Europea fissa le norme per la quarantena. Tennis, Berrettini, Sonego, Nardi, Cina, Maestrelli e Cadenasso subito fuori. Agli internazionali di Roma, al Foro Italico, avanti Bellucci, Pellegrino e Paolini. Oggi tra gli altri in campo Musetti contro Pericard. MotoGP al via le prime libere a Le Mans, in Francia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade, sulla 1 Milano-Bologna code per un incidente tra l'allacciamento A21 Torino-Brescia e Piacenza Nord in direzione di Milano. Sempre in A1 sulla tratto Milano-Bologna viene segnalato un altro incidente allo svincolo di Reggio Emilia con delle code. Sulla 13 Bologna-Padova invece una perdita di carico crea rallentamenti tra Rovigo Sud, Villa Marzana e Occhiobello in direzione di Bologna. Sulla 4 Milano-Brescia per traffico rallentamento tra Monza e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Torino. Sulla 24 Roma-Teramo invece segnaliamo personale su strada tra Assergi e la barriera di Teramo in direzione di Teramo. Sulla diramazione Roma-Sud code per traffico intenso tra Torrenova e l'allacciamento con il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Infine sulla statale 2 via Cassia è stata chiusa una corsia dopo l'incrocio a Badia San Salvatore. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Scegliere la migliore vacanza?
8: Previsto.
7: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
8: Inaspettato.
7: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
8: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
7: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Hey, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Hey Estra, accendi luce gas.
13: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
14: Aiuto, cadiamo!
13: O ti senti ACT?
15: Oh, che forza!
13: Niliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
16: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 euro. Camicetta a 9,99 euro. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
17: Sai che suono ha la serata perfetta?
18: Deliveroo!
17: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
19: Eccoci qua, sono le 7:07. Buongiorno a tutti, è venerdì. Io sono Gianluca Giurato e anche stamattina su Radio Subasio siamo tutti in piedi. Si parte con energia, ci sono gli Aha, quelli di Take.

Stavo pensando ai canterini adesso, ascoltando questa canzone degli Ha-Ha che ci ha catapultato indietro agli anni Ottanta. Sempre bellissima, ci dà sempre un sacco di allegria. Take on me, no, perché Morten Harkett, il cantante, ha questo falsetto potentissimo e soprattutto che arriva a degli acuti veramente alti, alti, alti. Chissà se qualcuno magari oggi si avventurerà a cantarla, però la voglio nella tonalità originale, mi raccomando. Anzi, no, non voglio responsabilità, poi magari vi fate male le corde vocali, lasciamo perdere. Buongiorno da Gianluca Giurato, eccoci qua. I canterini arriveranno stamattina su Radio Subasio, ma soltanto intorno alle 8:50. Prima ce ne sono di cose da fare, ne faremo, ne diremo tantissime insieme a voi, ovviamente come tutte le mattine, perché vi coinvolgiamo sempre nelle nostre tre ore di Tutti in Piedi. Oggi appunto venerdì, il programma si arricchisce anche dei canterini, ma tra poco, per esempio, il primo dei tanti appuntamenti è quello con l'oroscopo. Subito ci sono Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese. Mi sento.

0: alle stelle.
1: Buongiorno amici, ben ritrovati. Saremo guidati anche oggi dai consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Ritroviamo il bandolo della matassa, districando tutti quei fili intrecciati uno per uno. Mani e mente devono ritrovare armonia, muovendosi in sincronia. Ogni gesto pratico si trasforma in apertura e respiro, permettendoci di procedere con più leggerezza. Toro, si apre uno spiraglio tangibile. Qualcosa può finalmente prendere forma, se non diamo ascolto alla luna, che oggi ci rende un po' troppo incerti. Plutone resta di traverso, ma Giove favorisce i progetti a lungo termine e la fiducia nelle nostre capacità. Gemelli, la luna in acquario regala ottimismo e felicità in casa e con le persone care. I nostri sforzi sono riconosciuti, è un giorno di vittoria e di meritato successo. Nel confronto evitiamo toni eccessivi, ma mostriamoci decisi e fiduciosi, così da coinvolgere chi ci sta accanto. Cancro, saper osservare senza reagire subito ci pone un passo avanti. Decidiamo con calma, non perché dobbiamo farlo, ma perché scegliamo di farlo. L'eloquio è diretto ed efficace in ogni dialogo. Trasformiamo le parole in azioni autorevoli. Leone, nonostante la quadratura del Sole, Marte in Ariete ci dona coraggio per sfruttare l'occasione. La Luna in opposizione non intacca la nostra vitalità. È il momento giusto per invitare la persona che ci piace a uscire. Venere ci assicura un incontro piacevole. Vergine, i trigoni del Sole e di Mercurio mantengono alta la capacità di analisi. Siamo bravi a creare soluzioni per destreggiarci fra lavoro e vita privata. Non temiamo di chiedere un piccolo aiuto se sentiamo incombere un impegno che rischia di sovrastarci. Bilancia, il cielo ci annuncia una giornata di scosse salutari, una vera e propria liberazione. Urano in trigono assicura che il ribaltone sia costruttivo, non distruttivo. La situazione ci obbliga a fare piazza pulita del superfluo, anche in senso pratico. Grandi pulizie di primavera. Scorpione. La luna in acquario può generare qualche equivoco nel comunicare. Per stemperare la tensione, dedichiamo mezz'ora a riorganizzare la nostra agenda. Riconosciamo subito dove nasce l'incertezza grazie a Giove in trigono, che ci aiuta a dissipare la nebbia. Sagittario, l'azione di Marte in Ariete va usata per districarci con intelligenza strategica dalle piccole beghe, sapendo cosa trascurare per focalizzarci sull'essenziale. L'intuito della Luna in sestile ci illumina e ci guida nel mettere i nostri bisogni quotidiani al primo posto. Capricorno, riusciamo a trovare una certa armonia fra i diversi impegni. Facciamo quel passo in più per concludere un compito che ci trasciniamo da tempo. Il Sole e Mercurio in Toro ci sostengono. Le difficoltà recenti si ricompongono in un disegno più ampio e coerente. Acquario, il trigono di Urano ci offre la chiave per superare la stasi, prospettando un rinnovamento. La Luna in congiunzione ci aiuta a onorare il nostro sentire. Volgiamo lo sguardo verso il futuro e pianifichiamo un obiettivo, pur modesto, ma che ci restituisca entusiasmo. Per finire i Pesci, siamo la nostra priorità oggi. Proteggiamo la nostra quiete e affidiamoci alla nostra capacità di giudizio, prima di seguire ciecamente i consigli esterni. Nelle relazioni impariamo a porre dei confini amorevoli, ricordando che ognuno è responsabile del suo percorso. Che sia una giornata piena di belle sorprese per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

diretta da Mediano, c'era il Liga su Radio Subasio. Siamo pronti a vedere le temperature in giro per l'Italia. Come sempre facciamo il nostro giretto delle città partendo da Roma. Quest'ora nella capitale ci sono 17 gradi, si sta bene sicuramente a Milano, oppure non si sta male perché ce ne sono 14, ma a Napoli 18, amici napoletani. Oggi siete i più caldi, più calorosi, ma insomma i napoletani lo sono in generale, non soltanto dal punto di vista meteo. 14, amici napoletani, oggi siete i più caldi, più calorosi, ma insomma i napoletani lo sono in generale, non soltanto dal punto di vista meteo.

No, ovviamente avete la possibilità di farli a chi volete bene, esclusivamente scritti in questo caso. Aspettiamo i vostri messaggi al 348 075 80 60.

0: Da Vinci, Per sempre sì, una canzone dedicata ovviamente in primis a sua moglie Paola, e poi è comunque una canzone che parla dell'amore universale, quindi l'amore per esempio anche per chi ci ascolta in questo momento e ci segnala che a Velletri ci sono 18 gradi, grazie Luciana, un bacio, e l'amore per chi oggi compie gli anni, questo si manifesta attraverso i vostri messaggi che state mandando al 348 075 8060, gli auguri di buon compleanno su Radio Subasio. Allora partirei con i primi messaggi che sono arrivati stamattina, quindi buongiorno, volevamo fare gli auguri di buon compleanno alla nostra stupenda amica Sabrina che ogni giorno al lavoro ci delizia con i suoi caffè unici, un abbraccio forte forte, ti vogliamo un mondo di bene Giampaolo e Sergio, non ho capito se al lavoro vi porta il caffè oppure se siete voi che appunto quando lavorate andate al bar dove c'è appunto la vostra stupenda Sabrina che vi prepara un caffè che effettivamente poi serve proprio per poter lavorare bene, per poter avere una giornata efficiente, vero? E allora, tanti tanti auguri anche ad Alice che compie 9 anni da parte di mamma, papà e anche dalla sua gattina, infatti c'è anche l'impronta, l'orma della gattina proprio sul messaggio che avete scritto, scherzo. Ciao, non dimentichiamoci di Mariel, donna argentina forte come un macigno, auguri da Rossella, Milena e Morgana, che bei nomi che avete tutte quante, davvero. Buongiorno, mi chiamo Sonia ed oggi è il compleanno di mia cognata Patrizia, tantissimi auguri carissima, e appunto altri messaggi stanno arrivando, buon compleanno, tanti tanti auguri mamma Maria Laura dal tuo Laerte, e Laerte Manfredi, doppio nome devo dire, auguri a tutti davvero.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi.
0: Auguri anche a Tananai, attenzione, oggi è il suo compleanno, tanti auguri anche a lui, questa è Alibi su Radio Subasio. Non sappiamo

0: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: Le consegne su pallet espresso più puntuali
7: e veloci in tutta Europa.
8: One Express, anche entro le 12.
9: Gold Espresso, ore 12.
10: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
11: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
13: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
14: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
12: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: Matteo!
17: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
18: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
19: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
18: Verificare condizioni in negozio.
20: Da Carrefour, 96 ore scontate.
21: Fino al 10 maggio, un weekend di offerte imperdibili. Asiago Mezzano DOP a 1,19 euro al letto. Pasta Rummo, 1 chilo a 1,29 euro. Nei Carrefour Iper Mar-

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Siamo pronti, cari bambini, oggi a fare ricreazione, perché alle 7.40 il venerdì, lo sapete, noi anticipiamo la ricreazione che farete nel corso della mattinata anche a scuola, ma la nostra è speciale perché oggi dovete indovinare il titolo di un film. In realtà sono più film, però insomma mi basta che mi diciate il titolo del primo, gli altri poi fanno parte di questa saga, perché è una pellicola che ha dato vita a una saga che vanta al momento 4 film, ne arriverà un quinto e molti saranno contenti nel 2027. Oltre a questi 4 film, più il quinto in arrivo, ci sono anche 2 spin-off su Il gatto con gli stivali. Allora, spin-off vuol dire che appunto sono film o serie, saghe, insomma, derivate dal film principale di cui stiamo parlando noi. Il suo protagonista, il protagonista del film che dovete indovinare, è brontolone e solitario, ma di buon cuore, e fa amicizia con un asino parlante, attenzione, e si innamora di una principessa che nasconde però un grande segreto. Di quale film sto parlando? Dai, che è facilissimo, so che praticamente l'avete visto tutti, sono sicuro che l'avete visto tutti e forse anche appunto gli episodi successivi. Voglio sapere il titolo di questo film a Radio Subasio con un messaggio vocale, cari bambini, per fare il giretto delle scuole anche stamattina. Vi aspetto 348 075 8060. C'è Paola Iezzi.

0: Radio Subasio Music Club. Che serate spettacolari! Gli artisti si raccontano in totale libertà, regalandoci performance esclusive. Giorgia!
1: Dimmi cos'è questa luce che viene dall'anima e mi fa ballare, dimmi cos'è.
2: Ti volevo chiedere cosa ti entusiasma di più del ruolo di conduttrice?
3: Quel brivido che sto per sbagliare da un momento all'altro, quella cosa mi emoziona tantissimo.
4: Lo capisco. Ti capisco vagamente.
3: Mi piace sentirmi un po' quella che ti apre casa e ti ospita e ti accoglie. Mi piace quella cosa proprio di accogliere. E poi c'è questa adrenalina continua su oddio, sto per sbagliare. Quello pure mi piace. Non è che quando canto non ce l'ho, però lì me la posso permettere di più. È come essermi tolta un po' di, cioè, essendo recente quella cosa, essendo fresca, ho meno responsabilità col mio passato e quindi me la godo un pochino di più.
0: Rivivi Radio Subasio Music Club con il tuo artista preferito, riguardandolo su radiosubasio.it o sull'app Radio Subasio.

0: E sì, si fa ricreazione alle 7.52 a Radio Subasio, l'anticipiamo il venerdì, vi ho chiesto di indovinare il nome di un film, senza ripetervi il quesito, sentiamo direttamente le vostre risposte, bimbi.
1: Ciao Gianluca, io sono Sara da Catania, ho 11 anni e la risposta giusta è Shrek.
0: Sì.
1: Radio Subasio.
0: Ciao Sara, bravissima, è proprio Shrek il film di cui parlavamo.
2: Ciao Gianluca.
0: Ciao.
2: La risposta del giorno è Shrek.
0: Sì.
2: Siamo Ernest e Amo. Di Vienna.
0: Oh, che bello, pure da Vienna ci ascoltano i nostri bambini. Del resto l'avete detto proprio così, Shrek.
3: Ciao Radio Subasio, sono Arianna da Napoli e la risposta giusta è Shrek.
0: Sì.
3: Radio Subasio. Ciao Gianluca.
0: Ciao Arianna. Allora, Shrek, il primo appunto, quello del 2001, è stato il primo lungometraggio della storia a vincere l'Oscar come miglior film d'animazione. La categoria venne introdotta per la prima volta proprio nel 2002, e quando appunto ci furono le premiazioni e vinse Shrek, storia tratta da un libro del 1990.
4: Ciao Radio Subasio, mi chiamo Chiara.
0: Sì.
4: Ho 9 anni e vengo da Civita Castellana.
0: Ciao Chiara.
4: La risposta corretta è Shrek.
0: Shrek.
4: Ciao Radio Subasio, ciao Gianluca e buona festa della mamma.
0: Ma grazie mille anche a te piccolina, auguri alla tua mamma e a tutte le mamme chiaramente per domenica, anche se poi sarebbe oggi la festa della mamma che poi viene spostata, ma questo insomma questa è un'altra storia. E allora vediamo di sentire almeno un altro messaggio arrivato al 348 075 80 60.
5: Ciao Radio Subasio, io sono Flavia.
0: Ciao.
5: E ho 8 anni e il nome,
0: sì,
5: di questo film è Shrek.
0: Shrek.
5: Ciao Radio Subasio. Ciao Gianluca.
0: Ciao, ciao a tutti i bambini. Film che ha vinto un sacco di premi. Per esempio, lo sapevate che il personaggio di Ciuchino è stato modellato su Pericles, che è un vero ciuco che si trova appunto a Barron Park, a Palo Alto in California, e la voce originale era quella di Eddie Murphy, una delle tante curiosità appunto legate a questo film. In attesa del prossimo episodio nel 2027, vi auguro buona giornata a scuola, cari bambini.

0: Bet My Life, gli Imagine Dragons su Radio Subasio. In arrivo le breaking news di TGCOM 24, mancano 2 minuti alle 8.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Teheran accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. La replica, azioni difensive. La tregua resta in vigore, assicura Trump, ma colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, avverte il presidente americano. I dazi del 10% imposti da Trump in febbraio sono illegali, lo stabilisce la Corte per il Commercio americana. Colloquio telefonico del capo della Casa Bianca con von der Leyen. Se Bruxelles non rispetterà l'intesa sulle tariffe entro il 4 luglio, aumenteranno in maniera vertiginosa. Bisogna lavorare per la pace instancabilmente, il monito di Leone XIV durante l'incontro in Vaticano con il segretario di Stato americano Rubio, che oggi vede la Premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani. Nel vertice il focus sulla crisi medio orientale. La procura di Pavia chiude la nuova indagine sul caso Garlasco per i PM dopo 19 anni dall'omicidio di Chiara Poggi. L'assassino è Andrea Sempio, avrebbe agito con crudeltà dopo essere stato respinto. Si punta al suo rinvio a giudizio, intanto richiesta la revisione del processo di Stasi, condannato a 16 anni. 8 i contagi da antivirus sulla nave da crociera Oceanwide Expedition, che ha causato 3 morti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità rassicura, non è l'inizio di una nuova pandemia. Sabato l'attracco alle Canarie, i passeggeri saranno tutti rimpatriati. L'Unione Europea fissa le norme per la quarantena. Tennis, Roma si infiamma per gli azzurri oggi al Foro Italico in campo Musetti, Arnaldi, Darderi, Cocciaretto, Basiletti e Grant. Attesa per l'esordio domani del numero 1 Sinner contro Hofner. Calcio, la finale di Europa League il 20 maggio sarà tra Aston Villa e Friburgo. Quella di Conference il 27 maggio tra il Rayo Vallecano, terza squadra di Madrid, e il Crystal Palace. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
5: La situazione su strade e autostrade, la più critica sulla 1 Bologna-Firenze, 6 km di coda per incidente tra Sasso Marconi e La Variante procedendo in direzione Firenze. Sulla A28 Portogruaro-Sacile si resta in coda per lavori tra Zano Decimo e Cimpello in direzione Sacile. Sulla tangenziale di Napoli, incolonnamenti tra zona ospedaliera e Capodimonte verso Capodichino. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord ci sono code tra Prato Ovest e l'Autosole in direzione Firenze. Sulla A13 Bologna-Padova e un veicolo in panne a causare code tra Rovigo Sud e Occhiobello in direzione Bologna. Infine sulla statale 193 di Augusta si segnala la chiusura di una corsia per lavori in corso ad Augusta procedendo in direzione della statale 114 orientale Sicula. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12 x 65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
10: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
11: Febal Casa, Febal Casa.
10: Più info su febalcasa.com.
12: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore.
7: Enterogermina gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
8: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
12: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
13: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
15: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
16: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 Euro Club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
17: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
18: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. E ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
19: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
20: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia.
21: Da venerdì a domenica, un litro di latte intero a lunga conservazione Land, scontato del 22% a 69 centesimi.
22: Eurospin, la spesa intelligente.
0: Siamo pronti, sono le 8:05, un'altra oretta bellissima ci aspetta su Radio Subasio con Tutti in piedi e con una canzone che apre dal 1980, il grande Edoardo Bennato. Questa è L'isola che non c'è.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: L'isola che non c'è, canzone che come sempre nei testi di Bennato nasconde tanti significati molto molto profondi, bellissima, riascoltata dopo tanti anni, no, noi la sentiamo ogni tanto, però insomma dopo tanti anni, nel senso che è uscita nel 1980. Eccoci qua alle 8:10 a vedere invece che è successo di importante molti anni fa in Italia e nel mondo, qualcosa che insomma veramente ha cambiato la storia dell'umanità, legata ovviamente alla giornata dell'8 di maggio. Allora parliamo di un argomento che ci piace molto, perché insomma speriamo sia di buon auspicio in questo momento, in questa situazione mondiale. Nel 1945, l'8 maggio, Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Sovietica annunciano la fine della Seconda Guerra Mondiale, dopo che appunto il giorno prima era stata sottoscritta la resa incondizionata della Germania. Avveniva 81 anni fa e speriamo davvero che questo sia foriero di buone notizie in un momento in cui ci sono purtroppo tante terribili guerre nel mondo. 1948, stesso giorno, 3 anni dopo, si riunisce il primo Parlamento della neonata Repubblica Italiana. Nella prima seduta si votano le presidenze per la Camera dei Deputati e del Senato, cui vengono designati rispettivamente Giovanni Gronchi e Ivanhoe Bonomi. E arriviamo al 1978, Reinhold Messner raggiunge la vetta del Monte Everest insieme al collega alpinista Peter Abeler. L'italiano e l'austriaco hanno scalato il monte più alto del mondo senza utilizzare bombole di ossigeno, un'impresa ritenuta fino a quel momento impossibile. E allora, visto che loro ci sono riusciti, chiaramente nessuno di noi sarebbe capace, ma neanche di scalare un monticello molto più basso, in questo senso qua, almeno io insomma, volevo chiedervi quando vi è capitato, non di scalare l'Everest, si usa anche come metafora, no, questa impresa, ma vi è capitato magari di compiere qualcosa e di dire ma pensavo che fosse impossibile e invece ci sono riuscito, un evento che insomma ritenevate impossibile che invece si è avverato grazie a voi. Ce lo dite con un messaggio 348 075 8060.

0: litighiamo alla fine.
1: E invece voi sapete sempre cosa dire nei vostri messaggi a Radio Subasio, soprattutto quando si tratta di scegliere una canzone. Lo fate sempre bene e anche stamattina sicuramente sceglierete al meglio, perché avremo tra poco un protagonista del Voice Box anche oggi, appunto un messaggio vocale che ci dirà il nome di una persona, da dove ci ascolta questo nostro ascoltatore o ascoltatrice e soprattutto cosa vuole sentire. Quindi sentiremo una canzone tra una decina di minuti. Voi appunto mandatelo questo vocale, dite il vostro nome, come ho detto, la città da dove ci ascoltate. Vi aspettiamo adesso al 348 075 8060. Scegliete come sempre una bella canzone.

0: Esseri umani, cantava Marco Mengoni su Radio Subasio. Sono le 8:24, buongiorno da Gianluca Giurato. Esseri umani che a volte sono capaci di imprese incredibili che ritenevano impossibili e invece ce l'hanno fatta.
1: Buongiorno Radio Subasio.
0: Ciao.
1: Sono Gabriella da Nocera Inferiore. Io la cosa che mai avrei immaginato di fare,
0: sì,
1: è andare da Nocera al Vesuvio in bici.
0: Mamma mia.
1: Sono arrivata stremata, supportata dall'aiuto morale del mio compagno Morris, che saluto.
0: Lo salutiamo anche noi, è stato veramente di grande aiuto sicuramente. C'è invece un amico, Gabriele da Giuliano, che dice: 40 anni fa ritenevo impossibile sposarmi e invece l'ho fatto. Hai capito? Anche questa per te è un'impresa impossibile.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Vacanza! Concerto! Fiorafio! Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
7: Che bel terrazzo!
8: Grazie!
7: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
8: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
7: Allora lo consiglio al vicino.
8: No!
7: Perché?
8: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
7: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
1: Voice Box.
2: Voice Box.
1: La tua voce su Radio Subasio.
3: Buongiorno Subasio, in questo fine settimana che arriva ho bisogno di una bella carica e mi piacerebbe tanto ascoltare Should I Stay or Should I Go dei Clash. Buona giornata e un bacio, Anna da Urbino.

0: Psycho, i Clash su Radio Subasio. Mamma mia, che meraviglia! Grazie Anna da Urbino, mi hai dato una felicità incredibile con questa richiesta e l'hai data sicuramente a tanti amici che sono all'ascolto. Grazie appunto a questa canzone che hai scelto con il tuo messaggio per il voice box, ma devo dire siete stati tutti veramente grandi con le vostre richieste. L'appuntamento torna anche domani e tutti i giorni, sempre intorno alle 8:30, ma adesso la felicità ce la danno loro.
1: Canterini.
0: Eh sì, perché come si dice, felicità è un bicchiere di vino e un canterino. Ebbene sì, arrivano i canterini del venerdì su Radio Subasio. Allora adesso vi sfido, anzi ho lanciato una sfida, qualcuno l'ha raccolta in realtà prima, perché abbiamo sentito in apertura stamattina Take On Me degli Aha, una canzone che a proposito di imprese impossibili di cui si sta parlando è effettivamente difficilissima, se non impossibile da cantare ai più, ecco. Qualcuno l'ha fatto e tra un po' lo sentiremo, però sentiamo anche tutti gli altri che ci mandano i loro messaggi vocali, un pezzettino piccolo piccolo di una canzone che vi piace, mi raccomando. Vi sentiamo tra poco, canterini di Radio Subasio, messaggi al 348 075 8060. La notte porta via.

Ebbene sì, i canterini di oggi sono stati veramente fantastici, lo dico in anticipo. Qualcuno ha anche raccolto la sfida su Take On Me degli Ha-Ha, che avevo appunto lanciato stamattina. Però insomma, dai, non si è fatta male con le corde vocali. Sentiamo.

0: Buona giornata a tutti da Daniela da Roma. Ciao Gianluca, ci ho provato.
1: Ci hai provato, hai fatto bene, dai. Ti sei presa in giro giustamente, impresa impossibile. Questa non la mandiamo a Morten degli Aha, però meglio di no. Ciao Daniela, un bacio, sentiamo chi c'è.
2: Angeli ballano il rock.
1: Yeah.
2: Ora tu non sei un sogno, tu sei
1: vera.
2: Viva la mamma, perché se ti parlo di lei.
1: Wow!
2: Non sei geloso.
1: A proposito di falsetti.
2: Ciao, Moreno da Viterbo, auguri a tutte le mamme.
1: Auguri a tutte le mamme, perché oggi 8 maggio la festa della mamma, che poi sapete in Italia da un po' di tempo viene spostata la seconda domenica di maggio, per cui si festeggerà appunto il 10.
3: C'era una data, l'8 di maggio.
1: Appunto.
3: Lei era bella, era tutta per me. Sono tornato una notte e ho sentito una voce, il grido di un uomo che chiedeva perdono.
1: Eh già.
3: Ho difeso. E visto che oggi è l'8 di maggio, buongiorno da Annalisa da San Gimignano.
1: Buongiorno Annalisa e ancora auguri a tutte le mamme. Adesso sentiamo un altro canterino o canterina su Radio Subasio.
4: Oh.

0: non me la ricordo.
1: Un bacio da Maria e Monia.
0: Grazie ragazze, bellissima canzone di Nada, davvero. Sentiamo chi c'è.
2: Sì, viaggiare evitando le buche più dure. La la la la la la la la la la la la.
0: Ma il testo.
2: Sinceramente contro vento viaggiare. Tiziana da Teramo.
0: Tiziana, io non posso parlare perché ho sbagliato anch'io il testo della canzone di prima, quindi sto zitto. Sentiamo chi c'è.
3: C'è una donna che semina il grano, volta la carta beve il villano che zappa la terra, volta la carta e viene la guerra, per la guerra non c'è più soldati, a piedi scalzi sono tutti scappati, Angiolina alle 6 di mattina si intreccia i capelli con fogli d'ortica, a una collana di ossidi pesca la gira 3 volte in mezzo alle dita, a una collana di ossidi pesca la gira 3 volte in mezzo alle dita.
0: Hey, bella!
4: Ciao Massimiliano Laderno.
0: Il grande Faber.
5: Me metto a cantare, me metto a cantare, senza lo sposo, senza lo sposo. Me metto a cantare, me metto a cantare, senza lo sposo, l'amo non se fa.
0: Giustamente, giustamente.
5: Da Fabiano, dai, dai, che venerdì.
0: Dai Franca, che venerdì. Sentiamo l'ultimo, dai, proprio l'ultimo canterino di stamattina. Sentiamo.
6: Le stelle che cadono, la notte dei desideri, le stelle che cadono, la notte dei desideri, a faccia di alla finestra, amore mio.
0: Ah, ma questo è un altro ancora.
6: Buongiorno a tutti, un bacio.
0: Ce li abbiamo tutti noi, i canterini, ovviamente, a loro mi riferivo. Grazie ragazzi, ci sentiamo venerdì prossimo.

0: Elton John e Dua Lipa con Pnau su Radio Subasio ci portano le breaking news di TGcom 24. Sono le 9.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Gli attacchi all'Iran delle ultime ore sullo stretto di Hormuz sono stati solo un colpetto, afferma Trump, che assicura il cessate il fuoco è ancora in vigore. Poi il presidente americano mette in guardia Teheran: accordo subito sulla nostra proposta per la fine del conflitto o agiremo con più violenza. Il messaggio della Santa Sede dopo l'incontro tra Leone XIV e Rubio: le relazioni bilaterali tra Vaticano e Stati Uniti hanno bisogno di un rinnovato impegno, serve lavorare instancabilmente in favore della pace. E Trump rivela: ho detto di dire al Papa in modo garbato che l'Iran non può avere l'arma nucleare. Lievi danni ma nessun ferito dopo che un razzo ha colpito in Libano la sede del contingente italiano UNIFIL di Shama. Il missile lanciato da Hezbollah. Il ministro degli esteri italiani: credo sia giusto tagliare sia i finanziamenti sia le armi che arrivano al movimento sciita filo iraniano. Si va verso la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio dopo la chiusura delle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Per la procura di Pavia avrebbe ucciso lui Chiara Poggi nel 2007 per una avance respinta. A Milano gli atti per la revisione del processo di Alberto Stasi, condannato a 16 anni di carcere. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ridimensiona l'allarme legato al focolaio di antivirus registrato a bordo della nave da crociera diretta alle Canarie. Caccia i contatti dei passeggeri che saranno tutti rimpatriati. Domani l'arrivo a Tenerife. L'Unione Europea fissa le norme per la quarantena. Tennis: il numero uno del mondo Jannik Sinner è pronto a fare il suo esordio agli internazionali d'Italia, domani contro Hofner, ieri bagno di folla a Roma agli allenamenti. Ciclismo: al via oggi la 109esima edizione del Giro d'Italia, start dalla Bulgaria a Nessebar sul Mar Nero, in 3 settimane 21 tappe. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona giornata da Martina Amdi di meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Prosegue la fase dinamica e a tratti molto piovosa sull'Italia, che resta nel mirino delle perturbazioni. Una transita oggi, un'altra arriverà domenica e in mezzo una pausa nella giornata di sabato. Quella di oggi coinvolge più che altro il centro-sud, con alcune piogge che dalla Sardegna si stanno trasferendo sulle regioni meridionali, mentre al centro saranno coinvolti soprattutto Lazio, Abruzzo e Molise. Tempo variabile al nord, con isolate piogge su Piemonte nel pomeriggio attorno ai rilievi alpini. Clima primaverile con una massima tra i 19 e i 26 gradi. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
6: Radio Subasio.
7: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it.
12: Carrefour. Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
13: One Express, anche entro le 12.
14: Gold Espresso, ore 12.
15: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
9: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MediaWorld.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
16: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
18: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
19: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
20: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
18: perché se non deghi, non ci credi.
21: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
22: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
0: Sono le 9:06, eccoci pronti insieme per un'altra ora e l'ultima di Tutti in Piedi di questo venerdì mattina. Buongiorno da Gianluca Giurato. Su Radio Subasio tornano USA for Africa dal 1985.

Ora si gioca su Radio Subasio, come cantava Jovanotti. Sono le 9:15 e come sempre a quest'ora abbiamo a che fare con una canzone che individuerete prestissimo, anche stamattina, anche perché è una canzone di qualche anno fa, non tantissimo tempo. Lui, questo giovane cantautore, l'ha presentata al Festival di Sanremo, ha avuto grande successo, è stata molto programmata anche qui su Radio Subasio, ed è una canzone dedicata alla sua nonna scomparsa. Allora, già qua credo che molti avranno capito di quale pezzo sto parlando. Sanremo 2022, giusto per darvi un'altra indicazione, comunque si potrebbe estendere un po' a tutte le persone che non ci sono più, le persone care che abbiamo amato e che ci hanno amato moltissimo. Tra l'altro lui, lo sappiamo, viene fuori da un talent molto molto celebre in Italia, che ogni anno sforna tanti talenti, tra cui appunto questo ragazzo che ormai è diventato un big davvero da un sacco di tempo nel nostro paese. Allora, non vi aiuto più perché vi ho detto già tante cose, però vi faccio sentire la clip mostrificata, così avrete un'ulteriore indicazione, e poi, se volete, appunto, come sempre, mandateci un messaggio per darci la soluzione. Il più veloce che darà la risposta esatta verrà in diretta qui su Radio Subasio. Il numero è 348-075-8060, ma non dimenticate il vostro nome e la città da dove ci ascoltate.

0: Amore senza fine, questa è la canzone di Pino Daniele su Radio Subasio, un amore senza fine che a volte si esprime anche attraverso un fiore o dei fiori, e non lo sto dicendo così tanto per dire, perché al telefono abbiamo Elisa da Reggio Emilia che fa proprio la fiorista. Buongiorno Elisa.
1: Buongiorno a voi, ciao.
0: Allora Elisa, tu in questo momento sei nel tuo negozio, anzi immagino che tu stia lavorando tantissimo in queste ore.
1: Sì, diciamo che faccio anche un po' le ore piccole perché ci sono tante ordinazioni.
0: Ci credo, per la festa della mamma che è oggi ma che si festeggia in Italia domenica, giusto?
1: Esatto, esattamente, sì.
0: Allora, io amo moltissimo le rose, sono i miei fiori preferiti, quindi insomma sono fiori che regalo anche molto volentieri e immagino che siano molto gettonati proprio anche per la festa della mamma, dico bene?
1: Esatto, sì, direi che la rosa è proprio il fiore simbolo per eccellenza di questa festività e del mese di maggio.
0: È del mese di maggio, giustamente, però ecco, ci sono delle alternative che ci puoi consigliare anche da regalare alla mamma.
1: Certo, sì, beh, sicuramente i girasoli che annunciano l'arrivo dell'estate.
0: Bellissimi.
1: E poi comunque ci sono anche fiori di campo, ci sono tantissime altre varietà, anche i fiorellini secchi colorati che vanno molto di moda perché fanno molto colore, quindi insomma diciamo tante varietà di fiori che puoi regalare sia per questa festività che per altre festività.
0: Certo, poi i fiori secchi stavo pensando si mantengono pure tanto, quindi è anche un bel regalo perché rimane.
1: Certo, sì, anche quelli stabilizzati che adesso li richiedono parecchio perché comunque li chiamano fiori eterni perché in effetti durano veramente molto tempo.
0: Stabilizzati che vuol dire? Spiegaci in due parole.
1: Allora, praticamente è un fiore vero che gli viene fatto un particolare trattamento, gli viene tolto una percentuale di ossigeno per cui rimangono praticamente come tipo mummificati, chiamiamoli così per usare un termine semplice. Ecco,
0: quindi anche questi fiori sono un regalo, diciamo, eterno, poi non proprio, però che dura tantissimo.
1: Sì, durano molto, sì, certo.
0: Elisa, allora adesso tu stai lavorando molto perché appunto hai detto fai le ore piccole, tante ordinazioni, festa della mamma, tanti fiori, ma poi magari ti riposi, che fai di solito per rilassarti?
1: Sicuramente per rilassarmi vado dove non c'è confusione e dove non c'è confusione può essere solo in montagna.
0: Soprattutto in questo periodo e poi d'estate anche di più perché al mare si sa che di confusione ce n'è di più. Tu ami la montagna, che fai? Raccogli fiori?
1: No, non si può.
0: È vietato.
1: Di fotografo e basta, non li raccoglio.
0: E poi magari li condividi sui tuoi social.
1: Esatto, esattamente.
0: Anche su quelli della tua attività, immagino.
1: No, quello rimangono solo le mie creazioni e basta.
0: Giusto così, va bene. Allora, carissima Elisa, è arrivato il momento di dare la soluzione. Qual è la canzone che oggi abbiamo mostrificato?
1: Allora, è Ovunque sarai di Rama.
0: Benissimo, allora io ti mando un bacio, buon lavoro con i tuoi fiori bellissimi e continua ovviamente a sentire Radio Subasio anche nel tuo negozio.
1: Grazie, un saluto anche a voi e buon lavoro.
0: Ciao cara.
1: Ciao.

0: da Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa?
2: Più gonfia.
1: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
4: Ah già, solo fango.
3: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
7: Poltrone sofà,
8: solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
9: E ora la sfida finale. Cocktail.
10: Spritz al tramonto.
9: Colazione.
10: Cappuccino vista mare.
9: Estate.
10: Crociera all inclusive con Costa.
9: Sì!
11: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere.
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
15: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it. Hey!
16: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
17: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi!
18: La spesa intelligente!
19: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
20: Ivan Graziani sognava di trasferirsi definitivamente a Firenze, tanto era forte il suo amore per questa città, amore che si riflette in questa Firenze canzone triste dell'80.

0: Magnolia dei Negrita su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato, buongiorno anche a Katia che ci ascolta da Iesi, Salvatore da Napoli, Silvia da Frosinone, Alfonsina che ci saluta dalla sua Salerno. Un abbraccio a te, cara. E poi, visto che stamattina si parlava di imprese impossibili che però per qualche ragione sono invece uscite bene, perché bisogna crederci nelle cose, volevo sentire anche la testimonianza di un nostro piccolo amico che è veramente contento per quello che ha fatto.
1: Ciao Radio Subasio, sono Simone da Cavalli di Reno.
0: Ciao Simone.
1: Pensavo di non riuscire a fare le prove in valzi.
0: Invece?
1: Poi ho fatto solo un errore.
0: Bravo.
1: Ciao Radio Subasio, Radio Subasio. Ciao Gianluca.
0: Ciao Simone. Allora, solo un errore vuol dire che hai preso anche un voto bello alto. Sei stato bravissimo. Insomma, le imprese impossibili che ci avete raccontato stamattina, le abbiamo sentite alcune proprio qui a Radio Subasio. Io resto incantato veramente quando ascolto i vostri messaggi, a volte delle cose proprio belle che uno non si aspetterebbe. E poi mi serviva anche per legarmi a questa canzone di Tiziano Ferro, in realtà. Incanto!
2: Come quando io ti ho visto per la prima volta, tra milioni di occhi la vita si nascose.

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

sorriso dei giganti sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

0: Siamo soli.
1: Siamo soli, Vasco Rossi su Radio Subasio. Io non sono più solo.
2: Ma mica è vero che siamo soli. Se voi non siete mai soli.
1: È vero.
2: Noi non vi lasciamo mai soli.
1: E neanche noi siamo soli perché abbiamo una compagnia fantastica.
2: Dopo, per carità, si può fare di meglio, si può sempre perfezionare.
1: Certo.
2: Tu sei precisino?
1: Un po' sì, devo dire la verità.
2: Sei un po' furio.
1: Furio in che senso?
2: Hai la faccia da furio.
1: Furio?
2: Sì, furio. Sì, ho fatto molto.
1: Non molto furio, preciso. Non furio cavallo del West.
2: No.
1: Va bene.
2: Di quelli che le cose quando le fa, le fa con una certa precisione.
1: Sì, sono un po' così.
2: Allora pensa che questa mattina ho preso spunto da Achille Lauro, che si dice fa tutto giusto, insomma, è un buon perfezionista, no? E ragionando su questa cosa del perfezionismo, mi veniva in mente che ne esistono di persone che, se questa cosa non è proprio dritta al millimetro, no, non schiodano, e soprattutto.
1: E non lo capiscono gli altri, quello è il problema, che non ti capiscono.
2: Vedi che abbiamo toccato il tasto giusto. Vabbè, comunque, io vorrei capire se siete tutti consapevoli di far sempre o di provare a far sempre tutto in maniera perfetta, precisa, oppure lasciate correre e via. Insomma, chi se ne importa della perfezione? La perfezione è noiosa, o invece siete proprio di quelli che se quel centimetro, hai capito? Cioè, quasi, non voglio dire maniacale,
1: diventiamo pesanti.
2: Vi capisco,
1: ecco.
2: E vi sopporto. Il numero, e vi supporto soprattutto, è sempre quello, il 348-075-8060. Quello sì, perfetto per raccontarci come la pensate ogni giorno.
1: Esatto, e noi ve lo ripetiamo perfettamente ogni giorno, proprio perché, insomma, possiate memorizzarlo. Grazie, Pozzo. Tra poco saremo con te completamente.

0: completamente. E allora noi ci salutiamo qua, vi aspetto la prossima settimana e vi auguro buon weekend. Vi lascio completamente, come si diceva, con il pozzo che invece vi accompagnerà fino alle 13 anche questa mattina. Da Gianluca Giurato è tutto, c'è l'informazione breaking news di TGcom 24, manca un minuto alle 10, ciao!
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Leone XIV è a Pompei per la visita pastorale, atteso a Napoli dopo pranzo nel giorno del primo anniversario della sua elezione a pontefice. Il Santo Padre tornerà in elicottero in Vaticano in serata. Ieri il bilaterale con il segretario di Stato americano Rubio. Se si vuole continuare a dialogare, bisogna lavorare instancabilmente in favore della pace, il messaggio della Santa Sede. L'Iran attacca 3 navi statunitensi a Hormuz. Trump minaccia ritorsioni in calza a Teheran. Firmi l'intesa in fretta. Intanto Washington risponde colpendo installazioni militari iraniane. Il cessate il fuoco sarebbe comunque ancora in vigore. La Corte statunitense boccia i dazi al 10% imposti dal presidente americano. La sentenza rappresenta un duro stop per Trump e arriva alla vigilia dell'atteso viaggio in Cina, dove incontrerà il leader Xi Jinping. Rivolto alla presidente della Commissione europea von der Leyen, Trump avverte: Bruxelles rispetti le intese entro il 4 luglio o i dazi saliranno. La procura di Pavia chiude la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio, accusato di aver ucciso con crudeltà Chiara Poggi, che aveva rifiutato una sua avance. I PM puntano a chiedere il processo per l'indagato e la revisione del procedimento per Alberto Stasi, fidanzato della vittima, condannato a 16 anni. Nel Regno Unito alle elezioni locali pesantissima batosta per il partito laburista del premier Starmer e boom della destra trumpiana di Reform UK di Farage. Secondo i primi dati parziali, male anche i conservatori. Tennis, Sinner pronto a fare il suo esordio agli internazionali d'Italia, domani contro Hofner a Roma. Il numero uno al mondo difende intanto la protesta sui Montepremi. Gli Slam ci rispettino, dice. Ciclismo al via oggi la 109esima edizione del Giro d'Italia. Start dalla Bulgaria, da Nessebar a Burgas. Percorso pianeggiante di 147 chilometri. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Subasio.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
4: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
9: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
10: Deliveroo!
9: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
11: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
12: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Oh, Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
16: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.

0: nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
1: Ma buongiorno, bentrovati amici di Radio Subagio, da Stefano Pozzo Vivo con voi fino alle 13 in questo venerdì numero 8 di maggio 2026. Cominciamo con Alex Baroni,

Alex Baroni, indimenticato e indimenticabile, con una voce davvero straordinaria, con Cambiare, che abbiamo risuonato in questa collection di inizio ora e direi di inizio mattina per quel che ci riguarda, fino alle 13 con chi vi parla. Oggi ci occuperemo, oggi venerdì, ci occuperemo della perfezione, che non esiste. Non esiste, cioè ne sono convinto. Non so se voi ne siete più o meno convinti dal vostro punto di vista. Certo, c'è chi mira, punta alla perfezione. In ambito artistico mi è capitato di imbattermi in un'affermazione di principio di Achille Lauro, che prova a far tutto giusto, e rimuginando pensiero dopo pensiero, sono giunto all'idea di sottoporre a voi questa questione. Cioè, nelle nostre attività quotidiane cerchiamo di volgere chi più chi meno alla, non dico la perfezione, ma insomma a una certa giustezza delle cose che facciamo in ogni ambito. Sì, ma fino a che punto ci spingiamo per raggiungere quel grado di perfezione? Oppure chi se ne importa della perfezione, visto che la perfezione può davvero essere noiosa? Insomma, un pizzico di asimmetria nelle cose che vediamo, nelle cose che facciamo, ci sta. Non per tutti, però. Per esempio, ci sono quelli che, entrando in una stanza, osservano subito i quadri, e se ce n'è uno che pende leggermente da una parte è più forte di loro. Devono andare lì e metterlo in riga con il muro, in squadro. E ecco, sono tante piccole manie, ma soprattutto un modo di impostare l'attività, il lavoro e tutte le altre attività che fanno parte delle nostre giornate. E allora 348 075 80 60 per raccontarci proprio il vostro approccio con la perfezione, se vi sentite in qualche modo vicini alla perfezione, oppure se rifuggite questa idea perché insomma poco giusta, molto noiosa. Ecco, la metterei così: 348 075 80 60 per dirci la vostra anche oggi sul tema. Il primo buongiorno di oggi va a Laura, che ci ascolta e ci saluta da Roma. Buongiorno a te Laura e buon ascolto a tutti, anche con Cioffi e Noemi insieme.

103, io ci sarò. Radio Subasio. Mi è capitato di leggere un commento social sul profilo di un noto magazine su un artista che peraltro anche noi di Subasio apprezziamo molto. Achille Lauro fa tutto giusto, c'era scritto. A distanza di un anno esatto dall'album Comuni Mortali, torna con Comuni Immortali ed altre iniziative che non sto ad elencare. Lauro non prova più a essere un personaggio, lavora con grande precisione su quello che ha già e su quanto può durare. L'idea di lavorare sempre in un processo di perfezionamento costante è una qualità comune a molti artisti in tutte le direzioni, non solo in ambito musicale, ma anche a tanti di noi che ogni giorno nello svolgimento del proprio lavoro cercano di affinare le proprie competenze, il proprio modo di fare, cercando di puntare più o meno, attenzione, più o meno alla perfezione. Il commento in questo caso è ovviamente solo un pretesto per chiedervi intanto se siete consapevoli di far sempre tutto giusto o qualche dubbio vi viene. Fare tutto giusto comporta un rigore e un lavoro di precisione o a voi vi viene naturale perché insomma siete di quelli e tra quelli che le cose le sanno fare anche bene, oppure come riflettevo anche prima, ma chi se ne importa della perfezione, anche perché la perfezione può finire per essere davvero noiosa, per chi invece punta a uno stile creativo, originale sì, ma poco perfettibile. E insomma, a bella domanda, nel senso che ci dividiamo un po' da una parte e dall'altra della staccionata tra chi ricerca continuamente la perfezione e che al contrario, non dico si accontenta, ma insomma punta più a un altro tipo di effetto finale. Ecco, mettiamola così. Voi da che parte state? E che esperienze avete di perfezione o meno da condividere? Al 348 075 80 60.

0: Coop ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Salve!
3: Ah, lei, ho un problema, sa?
2: Cioè?
3: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
2: Beh, per 10 anni non le darà più fastidio.
3: Ha 6 balconi e un terrazzo!
4: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e in odore.
5: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
7: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
12: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare. E la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
13: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
14: Aiuto, cadiamo!
13: O ti senti ACT?
15: Oh, che forza!
13: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
16: Umbria Jazz. Umbria Jazz a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
17: Umbria Jazz.
16: Biglietti e info su umbriajazz.com.
18: Matteo!
19: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
20: Torna da oggi Francesco Gabbani con una gran voglia di conquistare la stagione più calda dell'anno. È in questa direzione che va la sua novità. Si intitola Summer Funk.

0: Simply Red, ed è una storia costellata di stelle, le stelle del successo di questa band che compie 40 anni, 40 anni di emozioni con tanti concerti celebrativi che toccano ovviamente anche il nostro paese. Sono le 10 da 46 minuti, Radio Subasio in vostra compagnia. Tra un po' torneremo sul tema che affronteremo a partire dalle 11, intanto lo abbiamo menzionato e da lui siamo partiti, cioè Achille Lauro, questa è Amor.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

Tra te e il mare, Laura Pausini, nella mattina in cui con voi stiamo parlando di perfezione, sì o no? Fare le cose nel modo migliore, fare tutto giusto, comporta un rigore, un lavoro di precisione, a voi vi viene naturale? Oppure, ma chi se ne importa della perfezione? La perfezione può diventare anche noiosa. Tra perfezione e imperfezione, questioni di vita, ovviamente, parliamo anche oggi al 348 075 8060 di Radio Subasio con le vostre preziose esperienze.

0: Annalisa, ora l'informazione turna, come sempre con il Breaking News di TGCom 24. L'appuntamento è quello delle 11.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Kiev e Mosca si accusano a vicenda di aver violato la tregua. Zelensky ha dichiarato che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco. Per questo l'Ucraina risponde con la stessa moneta. Mosca ha parlato di 1365 violazioni della tregua da parte di Kiev. Nel frattempo è iniziato il cessate il fuoco annunciato da Putin nell'anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. L'Iran attacca tre navi statunitensi a Hormuz. Trump minaccia ritorsioni e incalza Teheran. Firmi l'intesa in fretta. Intanto Washington risponde colpendo installazioni militari iraniane. Il segretario di Stato americano Rubio atteso ora a Palazzo Chigi per un bilaterale con la Premier Meloni. Nel Regno Unito alle elezioni locali pesantissima batosta per il partito laburista del Premier Starmer e boom della destra trumpiana di Reform UK di Farage. Secondo i primi dati parziali, male anche i conservatori. La procura di Pavia ha chiuso la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco. Si va verso il rinvio a giudizio e il processo per l'indagato Andrea Sempio, accusato di aver ucciso con crudeltà Chiara Poggi. Si profila inoltre la richiesta di revisione del processo da parte di Alberto Stasi. L'antivirus fa paura, ma non è l'inizio di una nuova pandemia. L'OMS tranquillizza e fa il punto sui contagi sulla nave da crociera, attesa domani alle Canarie. 3 decessi e 8 casi. Si tracciano i contatti di tutti i passeggeri. Si muove l'Unione Europea. Attivato il meccanismo di protezione civile. Saranno fissate norme per la quarantena. Primo anniversario del pontificato di Leone XIV. Il Papa è a Pompei per la visita pastorale, atteso a Napoli poi dopo pranzo. Ieri il bilaterale con il segretario di Stato americano Rubio. Se si vuole continuare a dialogare bisogna lavorare instancabilmente in favore della pace. Queste le Breaking News di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A14 Adriatica si è verificato un incidente tra Atri Pineto e Pescara Nord Città Sant'Angelo in direzione Pescara. Un altro incidente sul tratto urbano della A4 a Milano tra Viale Certosa e Cormano in direzione Brescia. Sulla A10 dei Fiori si resta in coda per un veicolo in panne tra Genova Aeroporto e Genova Pegli in direzione della Francia. Sulla A26 dei Trafori si procede a rilento per un veicolo in panne tra il bivio per la A10 e Masone in direzione Gravellona-Toce. Infine sulla statale 7 bis di Terra di Lavoro si procede a rilento per un veicolo in panne a Nola in direzione della statale 7 Appia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
5: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
7: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
8: One Express, anche entro le 12.
9: Gold Espresso, ore 12.
8: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
10: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
11: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia.
12: Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi.
13: Eurospin, la spesa intelligente.
14: Ehi, vuoi un'energia unica come te? scegli luce gas di Estra con unica flex assicura, hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce gas.
0: Ogni volta che comincia un'ora qui su Radio Subasio vi aspetta un classico da collezione. In questo appuntamento torniamo al 1999 con Santana e Maria Maria. Subasio.

0: tra perfezione e imperfezione. Già, questa mattina ci muoviamo proprio fra questi due momenti che possono essere prevalenti o l'uno o l'altro nella vita e nel carattere di ognuno di noi. Oggi vi ho chiesto se siete consapevoli di far sempre tutto giusto o qualche dubbio vi viene. Insomma, tendete alla perfezione o al contrario tendete all'imperfezione, perché in fondo c'è chi contesta le simmetrie e nelle asimmetrie trova in qualche modo compiutezza. Già, è un approccio completamente diverso. Insomma, vi sentite perfezionisti o no? Sentiamo e cominciamo a sfogliare i vostri punti di vista.
1: Claudia da San Giuliano Terme: la perfezione esiste e l'ho creata io 19 anni fa. Vabbè, passatemi questa piccola parentesi. La perfezione, l'ordine e la perfezione a me creano veramente tanto, cioè, ora incomincio un pochino a gestirla meglio, nel senso, ogni tanto lascio, faccio finta di niente, però se il letto non è perfettamente parallelo al muro, io anche al buio non dormo, ho difficoltà a dormire, e quando mi capitano queste cose accendo la luce e mi rendo conto che il letto non è perfettamente parallelo al muro. Quando stendo dall'indumento più grande a quello più piccolo, ovviamente le cose in coppia devono essere rigorosamente in coppia, così come mettendo la roba negli armadi, dalle cose più corte a quelle più lunghe, in piattaia, prima i piatti piani, poi fondi, poi piatti dal dolce, da una parte bicchieri, da quell'altra le tazze. Ho un'organizzazione e una perfezione mia della gestione della vita quotidiana, ma ce l'ho anche purtroppo sul lavoro, e dico purtroppo per i miei colleghi, perché mi rendo conto che a volte posso essere un pochino spinosa, ecco.
0: Ecco, una forma mentis che tende alla perfezione. E voi? 348 075 8060.

0: attenzione, perché la perfezione in fondo è noiosa.
1: Claudio da Firenze, la perfezione non è di questo mondo, l'importante è tendere alla perfezione. Le persone che non sbagliano mai poi sono persone pericolose, bisogna starne molto alla larga.
0: Questo passaggio sulle persone che non sbagliano mai e che sono pericolose è interessante.
2: Io penso che la perfezione non sia di questo mondo e va bene, però c'è da dire anche che se non ci diamo un certo rigore e non facciamo comunque alcune cose sempre in un certo modo perché è quello considerato giusto, alle volte poi si va fuori dai binari e quindi ci si trova un po' spaesati. La creatività fino a un certo punto, perché poi troppo creativi si sta troppo per aria e ogni tanto i piedi vanno rimessi per terra, coperta da per tutto.
0: E voi? 3480758060.

0: si rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
9: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
10: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
12: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: E ora la sfida finale. Cocktail.
14: Spritz al tramonto.
13: Colazione.
14: Cappuccino vista mare.
13: Estate.
14: Crociera all'inclusive con Costa.
13: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: siamo Eros Ramazzotti, siamo perfetti? Tendiamo all'imperfezione più spesso. Ecco, oggi abbiamo cercato di capire le ragioni degli uni e degli altri, di quelli che puntano alla perfezione in ogni momento della loro vita, della loro giornata, diventando un po' dei Furio, diciamocelo, e quelli invece che non puntano alla perfezione, prendono le cose come arrivano, anche perché trovano nella perfezione un certo grado di noia. E sentiamo, continuiamo ad ascoltare le vostre esperienze e i vostri punti di vista.
1: Raffaella da Città di Castello, insegnante di matematica, quindi per me la perfezione e l'ordine sono prioritari. Lo sono sempre comunque stati anche prima di essere insegnante. Un ordine maniacale in tutto, così maniacale che se anche un oggetto è leggermente spostato me ne accorgo immediatamente e ci sto male, lo devo rimettere come era. La sera quando vado a dormire mi rialzo per controllare gli interruttori la luce per vedere se sono tutti messi nella posizione che la mia mente vuole. Purtroppo so che è difficile sopportare una persona come me, anche le mie colleghe molto spesso mi dicono vado a prendere quell'oggetto nell'armadio e lo rimetto in quel posto come l'hai messo tu, però a me l'ordine crea una grande tranquillità.
0: Crea forse benessere, e se le cose stanno bene così, e lo sanno anche gli altri, forse va bene così.
2: Anche io ero come l'ascoltatrice che ha parlato poco fa, molto precisa, tutto a coppia, tutto preciso, tutto sistemato. Mi sono resa conto che è una schiavitù. Sinceramente, se metto una cosa, ad esempio stendo i panni, i calzini, il calzino uguale a quell'altro, le mollette uguali a quell'altro, io devo spostarle per evitare questa precisione. Forse ero malata, ma non è che tanto è cambiato ora, però molto meglio. Patrizia da Rapolano Terme, Siena.
0: Cara Patrizia, a volte le caratteristiche si attenuano, oppure con il passare degli anni i caratteri si accentuano.
3: Mi chiamo Valeria, io sono un po' controcorrente, disordinatissima, e ne sono felice, perché tutte le mie amiche, quelle ordinate, colore con colore, misura con misura, sono disordinate dentro, piene di problemi, e per carità non voglio assolutamente assomigliare a loro, per cui viva le disordinate.
0: Questa è una lettura interessante, a tratti anche divertente. E voi? 348 075 8060.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amore.
1: Chiamami ancora amore, Roberto Vecchioni. Noi parlare a parlare di perfezione e imperfezione. Vi ho chiesto se siete consapevoli di far sempre tutto giusto, perché voi fate tutto giusto, oppure qualche dubbio vi viene. Fare tutto giusto comporta un rigore, un lavoro di precisione, o vi viene naturale? Ma chi se ne importa della perfezione, se poi la perfezione è noiosa? Insomma, da che parte state?
2: Sono Giordana da Viterbo, sono una psicologa e mi avete toccato questo discorso. Diciamo che per me la perfezione è il mio cavallo di battaglia, non solo nei modi di fare, ma anche nella modalità in cui vivo, nei rapporti. E non mi vergogno a dirlo, da psicologa ci sto lavorando in psicoterapia, che vi consiglio a tutti. Sono di parte. Si può lavorare sulla perfezione perché niente è perfetto. Noi in primis come esseri umani compiamo sbagli in amore, in amicizia, e comunque dobbiamo perdonarci e perdonare l'altro. Purtroppo viviamo in una società in cui non siamo in grado nemmeno più a perdonarci, dobbiamo essere perfetti in tutto, ma è impossibile, perché se ci pensiamo è la prima volta che stiamo vivendo tutti, no?
1: Eh già, è la prima volta che stiamo vivendo tutti. Errare è umano e tendere alla perfezione sì, si può fare, ma senza avere forse la pretesa di raggiungerla a tutti gli effetti?
3: Chiara da Firenze. Io sono naturalmente, completamente e a tratti allegramente imperfetta, tendente al perfezionismo, nel senso che a volte sono talmente imperfetta che non ci capisco più nulla, nemmeno io, vado in confusione totale, e quindi ho bisogno ogni tanto di impegnarmi e mettere ordine nella mia vita, fuori e dentro, ma naturalmente assolutamente imperfetta, e devo dire la verità, mi va bene così.
1: E pareri, opinioni, esperienze si fondono con le vostre voci.
4: Sono Patrizia da Sabaudia. L'ordine a livello maniacale poi sfocia nel cosiddetto DOC, il disturbo ossessivo compulsivo, e quindi bisogna stare molto attenti, perché quella diventa poi malattia mentale che preclude la possibilità della serenità. Quindi quest'ordine che ci dà calma alla fine invece diventa una gabbia. Una gabbia, perché se tutto non è come noi desideriamo che sia, perlomeno la nostra mente, il disagio e lo stress crescono in maniera veramente consistente. Quindi il mio consiglio è l'ordine, sì, è giusto che ci sia, perché dà un senso anche di pulizia, di fatto bene, però fino a un certo punto. Poi bisogna anche godersi la vita, e un sano disordine, secondo me, fa parte proprio dell'indole umana.
1: Fa parte dell'indole umana, dice la nostra ascoltatrice. Voglio chiudere con la definizione che dava della perfezione lo scrittore colombiano Nicolás Gómez Dávila, che diceva: la perfezione è il punto di coincidenza tra quel che possiamo fare e quel che vogliamo fare, ma soprattutto quel che dobbiamo fare.

0: Wish I Could Fly, Roxette. Ora torna l'informazione con le breaking news di TGCOM 24. L'appuntamento è quello delle 12.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Due intenzioni rimangono di pressante attualità: la famiglia, che risente dell'indebolimento del legame coniugale, e la pace, messa a repentaglio dalle tensioni internazionali e da un'economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana. Nuovo appello contro le guerre di Papa Leone XIV dal santuario di Pompei, nel giorno del suo primo anniversario da pontefice. Dopo pranzo è atteso a Napoli. Ieri il Santo Padre ha ricevuto in Vaticano Rubio, il segretario di Stato americano, oggi a Roma alla Farnesina per l'incontro con il vice premier Tajani. Prima del bilaterale ha ricevuto un albero genealogico piemontese che ricostruisce le sue origini italiane. L'Iran attacca 3 navi statunitensi a Hormuz. Trump minaccia ritorsioni, incalza Teheran. Firmi l'intesa in fretta. Intanto Washington risponde colpendo installazioni militari iraniane. La procura di Pavia chiude la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio è accusato di aver ucciso con crudeltà Chiara Poggi, che aveva rifiutato una sua avanza. I PM puntano a chiedere il processo per l'indagato e la revisione del procedimento per Alberto Stasi, il fidanzato della vittima, condannato a 16 anni. Segnalato un nuovo caso sospetto di antivirus su un'isola nell'Atlantico meridionale. Non si tratta però di un passeggero della nave da crociera olandese su cui si è sviluppato il focolaio che ha portato alla morte di 3 persone. Negativa invece l'hostess della KLM, entrata in contatto con una donna sbarcata dalla nave e successivamente deceduta. Le Olimpiadi invernali 2026, la Corte dei Conti indaga sulla pista da bob di Cortina d'Ampezzo. Possibile danno erariale legato allo sliding center. La magistratura contabile starebbe inoltre verificando eventuali illeciti legati alla riconsegna dell'impianto alla società Simico per la riparazione di alcuni danneggiamenti riscontrati dopo i giochi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. La prima parte di maggio prosegue nel segno della turbolenza, con l'Italia che resta nel mirino delle perturbazioni atlantiche. Una transita oggi, un'altra arriverà domenica, in mezzo a una breve pausa sabato. Quella di oggi coinvolge più che altro il centro-sud, con alcune piogge sparse sulle regioni meridionali, mentre al centro saranno coinvolti soprattutto Lazio, Abruzzo e Molise. Tempo variabile al nord, con isolate piogge o brevi acquazzoni sul Piemonte e nel pomeriggio attorno ai rilievi alpini. Clima primaverile con valori diurni tra i 19 e i 26 gradi. Per maggiori dettagli, meteo.it.
6: Radio Subasio.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
8: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
9: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
6: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiak, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: Umbria Jazz.
14: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
13: Umbria Jazz.
14: Biglietti e info su umbriajazz.com.
15: Hey, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce e gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app e web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Hey Estra, accendi luce e gas.
16: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
0: Bruno Lauzi e Maurizio Fabrizio firmarono nel 72 questo classico, poi interpretato da Mia Martini, nella stessa settimana in cui scrissero anche Piccolo Uomo e Almeno tu nell'universo.

I love you, Cesare Cremonini. E questa frase sembra spizzare dagli occhi delle foto che ha pubblicato con la sua nuova compagna Caterina, se non ricordo male, a poca distanza dall'inizio di una serie di live, insomma, 2026, che sarà molto impegnativo per Cesare Cremonini, le sue canzoni, i suoi grandi successi, amatissimi. Sono le 12 da 16 minuti e qualche secondo. Radio Subasio in vostra compagnia, Stefano Pozzo Vivo con voi fino alle 13. Tra una nota e l'altra spunta anche quella, spuntano quelle di Fulminacci con Maledetto Me.

Ragazzo mio, Loredana Bertè ci porta verso i saluti arretrati. Un pretesto, anzi pretesti belli buoni per salutare chi ci ascolta, e ce lo fa anche sapere attraverso il 348 075 80 60, come ha fatto Federica che ci ascolta, ci saluta da San Giovanni Luppatoto, siamo in provincia di Verona. Patrizia che ci ascolta, ci saluta da dietro l'angolo, da Assisi, tra l'altro oggi è anche il suo compleanno, quindi l'occasione per porgere anche i migliori auguri di buon compleanno. E poi Giusy che ci ascolta, ci saluta da Vasto, in questo caso siamo in provincia di Chieti. Per tutti al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia. Mi sento un...

0: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
1: Da Carrefour, 96 ore scontate.

0: clienti e online.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
0: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
0: Perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
15: La spesa intelligente.
16: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozi online. Sephora.
17: La nuova canzone di Fabrizio Moro parla di una persona che ha sbagliato con se stessa, che ha toccato una forma di disgusto personale, ma che a un certo punto smette di nascondersi. È Niente da perdere.

ci avviciniamo al momento in cui, beh, vi daremo conto del tema che affronteremo nella pausa pranzo, la prima ora del nostro pomeriggio, quella che tradizionalmente apre le danze pomeridiane. Ma per quel momento c'è ancora un po' di tempo, tempo che spendiamo al meglio per riascoltare successi come questo di Lenny Kravitz, I Belong to You.

0: Lunedì 25 maggio alle 21. Ritorna a Radio Subasio per raccontarsi, cantare dal vivo i suoi successi e lasciarsi coinvolgere dai fan protagonisti in studio e da casa. Paola Iezzi.
1: Lo sai già che siamo noi, illusione, siamo tristi.
0: Per partecipare a Radio Subasio Music Club con Paola Iezzi, clicca ora radiosubasio.it.
1: Ricordi quell'estate, le bombe, i raggi laser, noi due, ma nella stessa direzione, nella stessa direzione.
0: Lunedì 25 maggio alle 21, Paola Iezzi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: La tua ragazza sempre, buongiorno.
1: Ma sempre sempre?
0: Sempre, beh, sempre. Bene. Come dipende.
1: Vabbè, insomma.
0: Per sempre nulla è per sempre.
1: Sai, nella consonanza dei cuori. Buongiorno.
0: Questa, nella consonanza dei cuori. Come la sta?
1: Bene, devo dire.
0: Sulla soglia del nuovo weekend, in questo venerdì 8 di maggio, che tra l'altro sarebbe la festa originaria della mamma.
1: Certo,
0: salutiamo tutte le mamme.
1: Tutte.
0: Un grande abbraccio, poi convenzionalmente credo che si sposti al 10, a domenica.
1: Sì, penso proprio di sì. Penso
0: non ho molta pratica con i calendari.
1: Chi lo dici?
0: Oggi si parla di primo soccorso, first aid.
1: Quanto è importante davvero.
0: Molto, almeno conoscere quelle pratiche salvavita che possono davvero mutare alcuni momenti da drammatici in cose di poco conto.
1: Come per esempio la manovra,
0: la manovra di Hamlick, certo. Poi insomma il massaggio
1: cardiaco,
0: la respirazione bocca a bocca,
1: certo.
0: Insomma, tutte
1: certo.
0: queste cose qui che devo dire sono sempre più conosciute grazie a dei corsi che si tengono e vengono tenuti nelle scuole,
1: anche nelle scuole, nelle questo
0: aziende.
1: È importante, molto importante, anzi fondamentale direi.
0: Ecco, detto questo, la nostra curiosità va proprio in questa direzione, cioè
1: certo.
0: avete mai ricevuto formazione in questo ambito? Potete dirvi certi del fatto che se mai doveste trovarvi in una condizione di quel genere sapreste dove mettere le mani?
1: No, perché magari uno lo sa fare, però si lascia prendere un po' dal panico, dall'ansia, no? Perché quando ti trovi in certe situazioni non è semplice,
0: no,
1: il sangue
0: bisogna,
1: freddo è fondamentale.
0: Esatto, ecco. Esattamente. E se poi se vi è mai capitato di dover soccorrere qualcuno, in qualche modo vi siete messi alla prova, perché magari avete fatto un corso.
1: Certo.
0: Ma è un conto farlo su un manichino.
1: Esatto.
0: Un conto poi trovarsi con un essere umano.
1: Con la realtà dei fatti, insomma, è diverso.
0: E sentirsi legato in quel momento alla sua
1: certo.
0: Bene, vogliamo dare il numero?
1: Certo, 348 075 80 60.

0: Salda Vinci che scalda i motori per l'Eurovision Song Contest, ci porta ai saluti. Noi ci ritroviamo lunedì a partire come sempre dalle 10. Passate un sereno weekend, anche in questo weekend tanta la musica che vi farà compagnia insieme al nostro intrattenimento. Adesso è il momento di salutarci, perché torna l'informazione con un nuovo aggiornamento, è quello delle 13, e come sempre fate i bravi.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. La pace messa a repentaglio da tensioni internazionali e da un'economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita resta una questione pressante. Questo è il nuovo appello contro le guerre di Papa Leone XIV. Nel suo primo anniversario da pontefice è stato accolto da 20.000 fedeli a Pompei prima di spostarsi a Napoli. Botta e risposta tra Ucraina e Russia sulla tregua. Kiev, che proponeva un cessate il fuoco, da ieri denuncia molteplici violazioni russe e promette risposte adeguate. Mosca, che aveva unilateralmente stabilito una pausa per oggi e domani, denuncia decine di raid a partire dalla mezzanotte di oggi. Emergono col passare delle ore ulteriori dettagli sull'inchiesta su Garlasco. Nuove intercettazioni registrano l'indagato Andrea Sempio, che commenta le tracce di sangue sulla scena del crimine. Rivisto anche l'orario della morte di Chiara Poggi, non tra le 9.12 e le 9.35, ma tra le 9.45 e le 12.15. È risultata negativa all'antivirus la hostess della KLM, entrata in contatto con una donna poi deceduta sbarcata dalla nave dove è scoppiato un focolaio. Un nuovo caso sospetto registrato su un'isola nell'Atlantico meridionale. Non si tratterebbe di un passeggero della crociera. Nel Regno Unito, alle elezioni locali, pesantissima batosta per il partito laburista del premier Starmer e boom dell'ultradestra di Reform UK di Farage. Male i conservatori, avanza anche la sinistra populista. Il primo ministro ammette la sconfitta, ma il governo va avanti, aggiunge. La Corte dei Conti indaga sulla pista da bob realizzata a Cortina per le ultime Olimpiadi. L'ipotesi è di danno erariale, verifiche in corso su eventuali illeciti legati alla riconsegna dell'impianto alla società Simico per la riparazione di alcuni danni riscontrati dopo i giochi. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A13 coda di 1 chilometro per un veicolo in avaria tra Terme Euganee e Monselice in direzione Bologna. Un incidente sulla A25 causa incolonnamenti tra Aielli, Celano e Pescina verso Pescara. Infine, sulla statale 16 Adriatica, traffico rallentato per materiali dispersi all'incrocio di Bari, statale 271 di Cassano in direzione Otranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
4: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
5: Febal Casa, Febal Casa.
4: Più info su febalcasa.com.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere.
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
9: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Vacanza, concerto, fioraio.
7: Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
13: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
14: Matteo!
15: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
16: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
17: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
18: Deliveroo!
17: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
19: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
20: 13 da 4 minuti, bentrovati, buon pomeriggio a tutti da Leonardo, insieme al Signore 17 anche in questo venerdì 8 maggio 2026. Inizia la pausa pranzo di Subasio. Storm Me Up per voi, The Rolling Stone.

Warm Me Up, Rolling Stone 1981. Diciamo che il periodo di gestazione fu piuttosto lungo, anzi un periodo di decantazione, perché ci pensarono un po' effettivamente il Rolling Stone, nello specifico l'immenso e grandioso Keith Richards, che insomma ci ha regalato questo riff inconfondibile, straordinario direi. E poi dopo, insomma, diciamo che nacque nel 75, ma poi la pubblicarono nell'81, una canzone storica, una canzone ormai diventata anche iconica, se vogliamo, anche perché fa una sorta di parallelo fra la passione per le donne e quella per le macchine, metafora classica ovviamente del rock. Mick Jagger ha descritto il tutto come la canzone che elogia una macchina inarrestabile se innescata dalla persona giusta. Ecco, tanto per fare un po' il sunto. Collection delle 13 in apertura della pausa pranzo, ben trovati, buon pomeriggio da Leonardo. E allora oggi si parla di corsi molto importanti, corso di primo soccorso. Vi dico, se vi chiedo se avete mai ricevuto una formazione in questo ambito e se sapreste intervenire, vi è mai capitato di dover soccorrere qualcuno? Poi vi motiverò il tutto, perché insomma ci siamo ispirati a quello che è accaduto a Padova. I tecnici della centrale operativa del 118 hanno dato delle indicazioni, no? Hanno guidato a voce una mamma e l'hanno aiutata a salvare dal soffocamento il figlio neonato. Dai, che tra poco argomento il tutto. Nel frattempo 348 075 80 60. Buona domenica, c'è Saif.

Luna piena Negramaro. Siete su Radio Suvazio. Allora, a Padova, come dicevo prima, i tecnici della centrale operativa, io direi bravissimi, eccezionali, fantastici, del 118 hanno guidato a voce una mamma e l'hanno aiutata a salvare dal soffocamento il figlio neonato che aveva accidentalmente ingerito un giocattolo. E queste purtroppo sono cose che capitano spessissimo, e questo caso sta facendo riflettere sull'importanza anche per il cittadino comune di avere una basilare conoscenza delle corrette tecniche per dare aiuto immediato a persone infortunate o colte da malore in attesa del personale sanitario. E i dati, attenzione, dimostrano che nel nostro paese il 74% degli adulti non ha mai frequentato un corso di primo soccorso e non saprebbe come intervenire in caso di bisogno. E allora vi faccio queste domande: avete mai ricevuto una formazione in questo ambito? Sapreste intervenire? Vi è mai capitato di dover soccorrere qualcuno? Se volete raccontarmi le vostre esperienze, ma anche le vostre intenzioni, no, in merito a un possibile, a una possibile frequentazione di un corso di questo tipo, 348 075 80 60, come sempre vi chiedo il vostro nome, possibilmente la città dalla quale ci seguite. Ora Taylor Swift. I had a

0: Battito animale di Raf, grande classico. Siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo, iniziata da pochi minuti, e vi chiedo se avete mai ricevuto una formazione in merito ai corsi di primo soccorso. Sapreste intervenire? Vi è mai capitato di dover soccorrere qualcuno? Se volete raccontarmi le vostre esperienze e le vostre intenzioni, 348 075 80 60. Sentiamo.
1: Ciao Subasio, sono Federica da Pomezia.
0: Ciao Fede.
1: Io ho fatto 2 corsi di primo soccorso e grande di sostruzione, che reputo importantissimi. Ma la cosa più assurda è stata che mi sono ritrovata a salvare la vita a mio cugino, che si stava soffocando con un pezzo di panettone, e la cosa incredibile è stata che ancora non avevo fatto questi corsi, ma ho messo in pratica quello che avevo sempre guardato su internet per quanto riguarda la manovra di Heimlich, perché avevo sempre ritenuto indispensabile e necessario avere un minimo di conoscenza in merito.
0: Giusto,
1: nella
0: giusto,
1: disperazione
0: brava.
1: Del momento sono riuscita a mettere in essere tutto quello che avevo visto su YouTube e ho salvato la vita a mio cugino. È stata un'esperienza drammatica, ma veramente importante per capire l'importanza di queste manovre. Su YouTube e ho salvato la vita a mio cugino. È stata un'esperienza drammatica, ma veramente importante per capire l'importanza.

0: Radio Subasio. Subasio. Radio Subasio.
1: Dimmi perché.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
2: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
8: Coppa Italia Freccia Rossa, un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare e la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
9: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
10: Aiuto, cadiamo!
9: O ti senti ACT?
11: Oh, che forza!
9: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
12: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 euro. Camicetta a 9,99 euro. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
13: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
14: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
13: L'ha applicato da sola?
14: Ma certo, pennello, polso e voilà!
13: L'allievo che supera il maestro!
15: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
16: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
17: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: Everybody's Changing the King, siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo, saluto chi si è messo in contatto con noi adesso. Nel nostro paese il 74% degli adulti non ha mai frequentato un corso di primo soccorso. Voi avete mai ricevuto una formazione in questo ambito? Sapreste intervenire? Vi è mai capitato di dover soccorrere qualcuno? 348-075-80-60, sentiamo.
1: Sono Rosaria da Mondaino,
0: ciao,
1: in provincia
0: Rosaria
1: di Rimini. Io sono un operatore sociosanitario, lavoro in ospedale, quindi noi siamo obbligati a fare corsi di primo soccorso di BLS, cioè rianimazione cardiopulmonare, e secondo me dovrebbero essere obbligatori in tutte le aziende, forse lo sono, non lo so, in alcune almeno, e anche nelle scuole a partire insomma da una certa età, da, diciamo dal terzo anno al quinto anno, perché davvero possono essere utili nella vita di tutti i giorni, perché non si sa mai. Mi è capitato più volte di soccorrere magari in un incidente, tenere la persona come dovrebbe stare, non farla alzare eccetera eccetera, quindi sì, sono sicuramente molto utili.
2: Sono Pamela da Recanati, sono 24 anni che sono in Croce Rossa e fortuna ogni anno facciamo un retraining del BLSD, delle manovre di primo soccorso, perché sono talmente tanto utili che risolvono veramente. Quindi vorrei fare un appello a tutti, fate un corso di primo soccorso, ma riaggiornatevi, aggiornatevi alle nuove linee guida, perché serve davvero per salvare una vita.
3: Alessandro D'Ancona, io ne ho fatti 3 o 4, se non ricordo male, di corsi, 3 con il lavoro, 1 in autonomia di 10 ore, molto più completo, anche perché essendo un capo scout, lavorando con i ragazzini, insomma, mi andava di essere molto preparato. Poi, se nella realtà sarò preparato qualora accadesse qualcosa, questo fortunatamente non ho mai avuto modo di provarlo. E ne ho fatti addirittura 2 di corsi di pronto soccorso per i cani, perché ho 2 cani e in qualche modo mi rassicuro psicologicamente sapere che saprei come agire in determinate situazioni. Poi ripeto, anche lì, come tutti, spero di non trovarmi mai nella situazione di doverlo mettere in opera. Grazie, ciao Subasio.

0: Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: Le tue preferite.
1: Una dopo l'altra.
0: Senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te. Da lunedì a venerdì alle 20, il sabato e la domenica alle 13 e alle 20. Tre per te su Radio Subasio.

0: momento di Luciano Ligabue volge al termine la pausa pranzo di oggi. La chiudiamo come sempre dando voce ai vostri messaggi. Vi ho chiesto se avete mai ricevuto una formazione in merito ai corsi di primo soccorso e se sapreste intervenire e se vi è mai capitato di dover soccorrere qualcuno. Chiudiamo, vai, sentiamo.
1: Io pensavo che questi corsi fossero inutili e una perdita di tempo. In realtà l'ho fatti diversi con lavoro e anche alcuni in autonomia, fino a che non ho dovuto soccorrere una persona in un incidente, e mi sono reso conto che sia una cosa fondamentale, che dovrebbero essere fatti in tutti i contesti, diciamo, sia lavorativi che extralavorativi. Marco da Manziano.
2: Ciao, sono Stefania da Roma, gestisco un asilo nido. Tutti gli anni io e le mie collaboratrici frequentiamo un corso di sostituzione pediatrica, oltre ad aver dovuto fare ovviamente il corso di primo soccorso, che è obbligatorio. Ritengo sia fondamentale ripeterlo, non farlo solo una volta, ma ripeterlo frequentemente, perché fortunatamente non ci troviamo quotidianamente a dover mettere in pratica queste manovre, e quindi dare una rispolverata, diciamo così, alla tecnica non fa mai male. Un abbraccio a tutti.
3: Ciao Radio Subasse, sono Vincenzo da Frattaminore, sono un volontario della Croce Rossa da 30 anni. Bastano veramente poche ore per imparare giusto le manovre essenziali che possono salvare tantissime vite. E oggi è anche la giornata mondiale della Croce Rossa. Un abbraccio a tutti.

0: Breaking news di TGCom 24, le 14 in punto.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. I nostri paesi legati da un legame indissolubile, così Tajani dopo l'incontro con il segretario di Stato americano Rubio, che poi è stato ricevuto da Meloni a Palazzo Chigi. Disponibilità italiana a inviare cacciamine a Hormuz dopo la fine del conflitto. Il 13 maggio audizione dei ministri di esteri e difesa sul tema in Parlamento. La Marina dei Pasdaran annuncia di aver sequestrato una petroliera nel Golfo dell'Oman. Tentava di bloccare le esportazioni di greggio iraniano, l'accusa. Nella notte scambi di colpi, l'Iran avrebbe attaccato navi militari americane, gli Stati Uniti hanno colpito con missili. Scaramucce, dice Trump. Quello scontrino lo hai fatto tu, così il padre di Andrea Sempio in un'intercettazione rivolto alla moglie. Si riferisce al documento presentato come alibi dal 38enne. Intanto i carabinieri di Milano in un'informativa affermano la condanna di Stasi, una suggestione cavalcata dai media. Negativa all'antivirus, l'hostess è entrata in contatto con una donna poi deceduta sbarcata dalla nave dove è scoppiato un focolaio. Nuovo caso sospetto registrato su un'isola dell'Atlantico meridionale. Non sarebbe un passeggero della crociera. L'immunologo Weissman, entro 10 mesi pronto il vaccino. Nel primo anniversario della sua elezione, Papa Leone XIV ha visitato il santuario di Pompei. Ad accoglierlo oltre 20.000 persone. La pace è messa a repentaglio da tensioni internazionali e un'economia che preferisce le armi alla vita umana, il suo monito. Nelle prossime ore sarà a Napoli. Calcio al via oggi la 36esima giornata di Serie A. Si comincia alle 20:45. Con l'anticipo tra Torino e Sassuolo. Occhi puntati domani su Lazio-Inter. Sarà la prova generale per la finale di Coppa Italia, sempre tra biancocelesti e nerazzurri, in programma mercoledì prossimo. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade: sulla 13 verso Bologna 2 chilometri di coda per un veicolo in avaria fra Terme Euganee e Monselice; sulla A1 verso Napoli 1 chilometro di coda per un veicolo in avaria tra il nodo A1 a Cerra Fragola e il nodo A1 strada provinciale 1 Casoria; sulla statale 7 Ter Salentina rallentamenti per incidente all'incrocio stazione di Avetrana verso l'incrocio stazione di Su Turbo, statale 16 Adriatica. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
9: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800-128-128 o fai da te su estra.it.
10: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
11: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
0: Bentrovati, buon pomeriggio da Leonardo, insieme sono le 17 anche in questo venerdì 8 maggio 2026. Un bel classico di Vasco, 1987, Ridere di te.

È perché Biagio è Biagio. Pazzo di lei, siete sulla di Subasio. Saluto chi si è messo in contatto con noi adesso. Alle 15 si crea il solito movimento, parte il jukebox. Allora potrete. Lei, siete sulla di Subasio. Saluto chi si è messo in contatto con noi adesso. Alle 15 si crea il solito movimento, parte il jukebox. Allora potete.

0: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: È il suo

0: Electronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
2: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
5: La canzone meravigliosa che volete ascoltare tra le 15 e le 16 dovete prenotarla adesso. Inoltrate il vostro messaggio su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Notte poetica, Uello e Anna Tatangelo.

Dinari World, Duran Duran, un grande classico 1992, canzone scritta da Simon Le Bon. Beh, insomma, un testo importante soprattutto per lui, perché affronta il dolore, la perdita, la difficoltà di accettare anche una nuova realtà cercando la forza di andare avanti, un sentimento legato anche al desiderio di trovare una sorta di stabilità dopo la morte di un suo grandissimo amico di infanzia. Siamo alle 14:43, siete su Radio Subasio, Tribale, c'è Elodie.

Fiorella Mannoia combattente. Allora, qual è la canzone che vi fa battere il cuore? Inviateci la vostra richiesta e condividete la magia della musica. Potete farlo adesso attraverso un messaggio scritto o vocale che potete inoltrare su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. E poi ovviamente c'è l'app, che lo so avete scaricato ormai da tempo. All'interno trovate un sacco di contenuti e anche le sezioni dedicate ai nostri programmi, nello specifico Jukebox. Entrateci dentro e compilate il form. Allora, visto che il Jukebox di Radio Subasio aprirà i battenti tra pochi minuti alle 15, prenotate adesso quella canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. 348 075 80 60.

0: Breaking news di TGCOM 24, 20 secondi alle 15.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Ho vissuto cose che altri non vivranno mai. Ho commesso cose brutte. Così Andrea Sempio nei suoi diari acquisiti dai PM nell'inchiesta su Garlasco. In un'intercettazione il padre smonta l'alibi del biglietto del parcheggio. L'hai fatto tu, dice rivolto alla moglie. Corretta l'ora del delitto, ora fissata tra le 9.45 e le 12.15. Con Meloni non ho parlato di ritiro delle nostre truppe, ma è un tema che andrà approfondito. Così il segretario di Stato americano Rubio dopo l'incontro con la premier a Palazzo Chigi. Poi incalza, l'Italia può fare qualcosa in più per risolvere la situazione in Libano. Papa Leone XIV giunto a Napoli, seconda tappa della sua visita nel primo anniversario della sua elezione. La pace è messa a repentaglio da tensioni internazionali e un'economia che preferisce le armi alla vita umana, ha detto davanti a oltre 20.000 fedeli a Pompei. Nuovo sospetto caso di antivirus è stato registrato a Tristan da Cunha, isola nell'Atlantico meridionale considerata tra le più remote al mondo. Non si tratterebbe di un passeggero della nave su cui è scoppiato un focolaio. Negativa, la hostess è entrata in contatto con una delle persone poi decedute. La Corte dei Conti indaga sulla pista da bob realizzata a Cortina per le ultime Olimpiadi. L'ipotesi è di danno erariale, verifiche in corso su eventuali illeciti legati alla riconsegna dell'impianto per riparazioni alla società Simico. Fiduciosi nella giustizia, comunica l'azienda. Tennis agli internazionali d'Italia, Arnaldi supera il turno in 3 set contro De Minor, in serata in campo Darderi e Musetti. Ciclismo, in Bulgaria la prima tappa del Giro d'Italia, al momento in testa Tarozzi e Sevilla. Queste le breaking news di TGCOM 24. Radio
2: Subasio. Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su slunga.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
7: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
8: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
9: One Express, anche entro le 12.
10: Gold Espresso, ore 12.
11: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere.
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Inizia il jukebox di Radio Subasio, 348 075 80 60. Questo è il contatto utile per inoltrare i vostri messaggi, saluti o richieste su WhatsApp o Telegram. E poi c'è l'app dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Sentiamo chi ha scelto la collection di oggi.
15: Buon pomeriggio Subasio, Giacomo da Roma. Vorrei ascoltare per cortesia Giulia di Antonello Vignitti. Buon a tutti, buon pomeriggio.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Buon pomeriggio, sono Caterina da San Felice Circeo e vorrei ascoltare la canzone di Sal Da Vinci, Per Sempre Sì, e dedicarla a tutti i subasiani come me. Ciao!

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao, sono Antonello da Fano. Volevo ascoltare la canzone di Carboni, La mia ragazza. Ciao.

La mia ragazza Luca Carboni, questo è il Jukebox. Avete ancora un sacco di tempo a disposizione se volete inoltrare le vostre richieste su WhatsApp o Telegram al 348-075-8060. Diteci quale canzone desiderate ascoltare e il Jukebox trasformerà i vostri desideri in musica. Prenotatela anche attraverso l'app se volete, dove all'interno trovate la sezione Jukebox e il form da compilare. Devo salutare a proposito, aspetta che ci arrivo, eccolo qua, il messaggio di Sabrina. Ciao Sabri, grazie. Poi ciao, siamo Rebecca e Ada da Brescia, se è possibile vorremmo ascoltare Obsession di Aventura, vi ascoltiamo praticamente sempre e anche adesso che siamo al lavoro. Ciao e grazie.

Ossessione, avventura, questo è il jukebox. Dai, mezz'oretta ancora per i vostri messaggi, i vostri saluti al 348-07-580-60. Roberta di Montefiascone dice: vorrei tanto ascoltare una canzone. Vi ringrazio per la compagnia e ha scelto proprio questa.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
3: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello.

0: Bello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
3: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Coppa Italia Freccia Rossa. Un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare. E la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
7: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 euro. Camicetta a 9,99 euro. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
8: Sai che suono ha la serata perfetta?
9: Deliveroo!
8: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
10: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

I'll be missing you, Puff Daddy. Siete su Radio Subasio. A proposito, devo salutare Agnese di Roma. Ha scelto lei la canzone e dice: ve lo chiedo per cortesia, dai, vi voglio bene anche noi, Agnese. Grazie. Saluto anche dov'è? Alessandro di Napoli. Ciao Alessandro, buon lavoro, si sta dando da fare. Attraverso l'app è arrivato il messaggio di Enrico e dice: vorrei ascoltare una canzone di Achille Lauro per dare il benvenuto alla nuova collega in ufficio. Da parte di tutti, facciamo gli auguri di una bella nuova esperienza. Siamo a Vicenza. Ciao a tutti e grazie Enrico per Giulia. Ciao, e ha scelto Comuni Immortali di Achille Lauro.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Simone, saluto e ringrazio Lorenzo di Giulianova, scelto lui la canzone, dice vorrei ascoltare questa della Brancali, vi auguro buona giornata, poi saluto Giulia di Chiaravalle, vorrei ascoltare una canzone, ma soprattutto salutare mio marito Francesco e dirgli che è speciale, lo amo tantissimo, ciao, grazie. Daniela da Borgo San Pietro, provincia di Rieti, anche per me una canzone, mi raccomando, ci conto. A proposito, sentiamo chi ha scelto la prossima, sentiamo.
1: Vorrei ascoltare If the World di Michael Jackson, Giussi da San Severino Marche, grazie Radio Subasio.
2: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

0: Breaking news di TGcom 24, soltanto 2 minuti alle 16.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Nuove intercettazioni sul caso Garlasco. In un audio il padre di Andrea Sempio smonta uno degli alibi dell'accusato. Il biglietto del parcheggio l'hai fatto tu, dice alla moglie. Il 38enne, parlando da solo, torna sulla telefonata con la vittima. È stata bella cattiva, ha messo giù il telefono. Non abbiamo parlato di ritiro delle nostre truppe, ma è un tema che andrà approfondito. Così il segretario di Stato americano Rubio, dopo l'incontro con la premier Meloni a Palazzo Chigi, durato un'ora e mezza, e sull'Ucraina dice: Stati Uniti pronti a fare da mediatori, ma non vogliamo perdere tempo. Si alza la tensione a Hormuz, secondo alcune fonti sarebbero in corso raid americani contro petroliere vuote usate dall'Iran per forzare il blocco. I pasdaran sequestrano una nave che trasportava greggio, ma Rubio si dice ottimista, attesa oggi una risposta di Teheran sul piano di pace. Registrato a Tristan da Cunha, isola britannica nella Atlantico meridionale, considerata tra le più remote al mondo, un possibile nuovo caso di antivirus. Non si tratterebbe di un passeggero della nave su cui è scoppiato un focolaio. Negativa invece la hostess entrata in contatto con una delle persone poi decedute. Solo Napoli sa offrire questo calore, così Papa Leone XIV, rivolgendosi alla folla all'arrivo in città dopo la tappa stamane a Pompei. Poi mostra l'ampolla del sangue di San Gennaro, già liquefatto sabato scorso. Il viaggio di Prevost nel giorno del primo anniversario della sua elezione. A Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, scomparso mercoledì. Un migliaio le persone in chiesa, lo scudetto va dedicato a lui, dice Don Marco Mori, tifoso nerazzurro. Intanto questa sera il primo anticipo della 36esima di Serie A alle 20:45 Torino-Sassuolo. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade: sulla A22 verso Modena 2 km di coda per traffico tra Carpi e l'immissione sulla A1, sulla tangenziale di Napoli verso Capodichino 1 km di coda per incidente tra Fuorigrotta e Camaldoli, sulla A1 verso Napoli code a tratti per traffico tra Firenze Sud e Incisa Reggello, proseguendo 3 km di coda per incidente tra l'immissione a Cerra a Fragola e l'immissione sulla A16. Sulla statale 121 Catanese, rallentamenti per lavori all'incrocio Paternò statale 284 occidentale Etnea verso l'incrocio Catania statale 114 orientale Sicula. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
9: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
6: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica, sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
7: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
11: Aiuto, cadiamo!
7: O ti senti ACT?
12: Oh, che forza!
7: Niliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
13: Matteo!
14: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
15: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a

0: Katia Giuliani.
1: Sì, oggi voglio far finta di essere rock, ma sono rock dentro, poi fuori è un'altra discorso. Buon pomeriggio da
2: Leonardo. Io
1: sarei
2: io.
1: Ogni tanto una scrittina,
2: no, ogni tanto cambiati la camicia. No, potresti dire
1: mettiti una scrittina qualcosa.
2: Ok.
1: Ok, buon pomeriggio dall'anonimo Leonardo Fabrizi. Non ha loghi, non ha
2: di chi siamo figli noi?

0: grande classico, ecco, salute, no, potevi anche farlo prima. Grande
1: ma
0: classico.
1: Non hai capito? È un gancio.
0: Oh mamma.
1: Ma scusa, non ci arrivi?
0: No, non c'ero arrivato, Il gioco di oggi, tre parole.
1: Vi ho già aiutato, dico solo questo, vi ho già aiutato.
0: Ad un grandissimo aiuto. Allora, noi diciamo tre parole, voi dovete svelarci la quarta.
1: Ma tu ce l'hai?
0: Un pochino
1: ce l'hai,
0: sì.
1: Sì, perché so che ogni tanto ti fai di...
0: Un pochissimo, ma cosa mi faccio? Ma smettila, tre parole, dai, seri, mi raccomando.
1: Ti fai
0: intanto...
1: di antista, antista.
0: Ma la smetti?
1: Perché non si può dire?
0: Tre parole: polline, starnuto, antistaminico.
1: Qual è quello lì?
0: Qual è la quarta parola?
1: Qual è?
0: Quale
1: che cosa succede?
0: Mai?
1: Perché uno prende l'antistaminico? Perché uno fa. E ciù!
0: Chissà per quale motivo. Le vostre risposte.
1: Difficile.
0: Anche oggi, se volete.
1: Sì, al 348-075-8060.
0: Tre parole: polline, starnuto, antistaminico. Qual è la quarta?

0: Tonno, Alessio, Bernabei, siete su Radio Subasio, stiamo giocando al gioco delle...
1: Scusa, non ho capito, tonno?
0: Porno.
1: Ah, porno.
0: Porno, tonno. Tre parole che sono polline, starnuto, antistaminico. Oggi, quale sarà la quarta parola?
1: Oggi è un po' una giornata di fraintendimenti equivoci, no?
0: Può capitare.
1: Può capitare.
0: Succede anche nelle migliori famiglie.
1: E succede anche quando si tratta di indovinare.
0: Certo.
1: No? Qualcuno magari fraintende e ti dà una risposta non proprio attinente alla domanda.
0: Però si è, Matteo, cioè, ad esempio, si è avvicinato, ha risposto Pioppi, ma
1: esatto.
0: Matteo non è esatto.
1: Però Pensaci,
0: c'è la. Sì, abbiamo capito.
1: La, quella lì, cioè, ai Pioppi.
0: Certo, è vero. Però bisogna essere un po' più, no, specifici. Allora, polline, starnuto, antistaminico, la quarta parola quale sarà mai se non.
1: Voi ci dovete dire quello che provoca il pioppo. Cosa provoca il pioppo?
0: Esatto.
1: Perché prendete l'antistaminico
0: o
1: i polline? Ma polline non viene dal pioppo? No, non è il pioppo che tira fuori i polli. No.
0: 3-4 hai presente quei ciuffetti, no? Che nell'aria.
1: Certo, che entrano anche dal balcone,
0: si
1: sì, è vero.
0: Che sembra neve.
1: Sì, lo so che cos'è il polline.
0: Ok.
1: E da dove arriva il polline?
0: 3-4-8-0-7-5-80-60 per le vostre risposte.
1: Scusa, puoi chiamare Alberto?

0: Vivere a colori Alessandra Amoroso, mentre la Giuliani ride da sola, io direi subito di accogliere la nostra amica Sonia di Agugliano, quindi andiamo nelle Marche. Ciao Sonia!
1: Ciao Sonia!
2: Ciao,
0: eccola, ciao, come stai?
2: Molto bene,
1: è venerdì.
2: Oggi pomeriggio non si potrebbe altrimenti.
0: Siamo con un piedino nel weekend. Hai già organizzato il fine settimana oppure come
2: sì,
0: chi ti sta?
2: Assolutamente.
1: Ah, ok. Ah, dove
2: come c'è anche un battesimo domenica, quindi
0: un battesimo.
2: Un evento importante. Sì.
0: Certo, certo. Agugliano, siamo nelle Marche. Tu cosa fai nella vita?
2: Impiegata,
0: ok. Nello specifico di cosa ti occupi?
1: A quante ne vuoi sapere?
0: Sì, sono
1: Leonardo.
0: Curioso, sono
2: allora,
0: curioso.
2: Faccio l'impiegata in un'officina meccanica da 23 anni, quindi comunque dai, sono abbastanza sul pezzo.
0: Beh, i motori è la mia passione, quindi bello.
2: Ecco, quindi
1: tu non hai insomma molto a che fare con i motori.
0: Beh, no, in amministrazione sarà.
2: Beh, insomma, l'officina meccanica ripara i mezzi industriali, cioè proprio autobus. Carri, mezzi pesanti anche.
0: Quindi
1: Sonia, tu sei una di quelle poche donne, forse, non lo so, si dice che siano poche, che se hai un guasto all'automobile, se hai un guasto all'automobile riesci a capire cosa c'è che non va, metti mano, sai aggiustarla.
2: Insomma, quasi, così dovrebbe essere, poi la pratica è sempre diversa, no?
1: Sì.
0: Certo.
2: Di solito chi c'ha in casa poi alla fine non è mai.
0: Però magari sei più esperta di pezzi di ricambio, perché quando dall'officina devono fare gli ordini li passano a te e tu giusto?
2: Sì, quello potrebbe essere anche più sì.
1: Com'è che si dice il calzolaio va con le scarpe rotte?
2: Esattamente
0: è un classico
2: il calzolaio va sempre in giro con le scarpe rotte, è verissimo.
0: Già. Allora cara Sonia, tre parole: sì. Palline, starnuto, antistaminico.
1: Le palline
0: polline volevo dire.
1: Sonia, oggi guarda, la giornata è iniziata così. È una roba, veramente non so cosa c'è nell'aria a questo punto.
0: Detto una cosa così grave.
1: No, ma è da quando sono arrivata che ci sono continui fallimenti. Le palline, vabbè.
0: Polline. Ok, starnuto antistaminico, la quarta parola
2: allergia.
0: Guarda, se dicevi elastico te la davamo buona lo stesso.
1: Ma c'è anche chi c'ha l'allergia alle palline, voglio
0: dire. Certo, è vero, è così. Sonia, grazie, un abbraccio fortissimo.
1: Sonia,
0: grazie,
1: perdonaci per le cavolate che diciamo. Guarda, perdonaci.
2: Ma mancherebbe sempre un piacere sentirvi.
0: Grazie, ciao, ti vogliamo cara. Bene. Ciao Sonia, ciao. Dai, che si gioca anche domani. Ma noi invece giocheremo lunedì sempre a partire dalle 13.
1: Esatto.
0: Chi sono io?
1: Non lo so, Leonardo.
0: Vabbè, qualcuno sarò.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
4: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MediaWorld.
5: Scegliere la migliore vacanza?
6: Previsto.
5: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
6: Inaspettato.
5: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
6: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
5: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Che bel terrazzo!
10: Grazie!
9: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
10: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
9: Allora lo consiglio al vicino.
10: No!
9: Perché?
10: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
9: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
11: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
12: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su Carrefour.it. Carrefour.
13: Umbria Jazz. Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
14: Umbria Jazz.
13: Biglietti e info su umbriajazz.com.
15: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
16: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info

0: Già, grande classico del 2000, è arrivato il momento di celebrare il fenomeno del giorno.
1: Dai, dai,
0: domanda,
1: dai, sono
0: domanda.
1: Vai.
0: Ma mettere il telefono a faccia in giù sul tavolo,
1: sì,
0: è davvero un gesto sospetto oppure ormai lo facciamo praticamente tutti per via della privacy? Bla, bla bla bla bla bla.
1: Un po' puzza, perché spesso viene letto comunque malissimo da subito, cioè per la serie oddio sta nascondendo qualcosa. In realtà non necessariamente, cioè secondo questo spunto che abbiamo trovato io e te, può essere anche solo un gesto automatico, dicono, per evitare notifiche e distrazioni mentre stai parlando con qualcuno, ma chi ci crede?
0: Quindi non è per forza segnale di tradimento, magari soltanto di educazione?
1: Sì, diciamo di sì. Okay. Capovolgere lo smartphone può voler dire guarda, resto presente, non voglio interrompere la conversazione ogni 3 secondi senza dover spegnere tutto.
0: Ecco, perché poi c'è da dire che la differenza è enorme, no? Tra privacy e segretezza.
1: In teoria.
0: Giusto?
1: Non mostrare le notifiche non significa automaticamente avere qualcosa da nascondere, significa anche solo tenersi il proprio spazio. Perché continuo a non crederci?
0: Questa poi, cosa? Vabbè, chiaro. Anzi, chiarissimo, se quel gesto ti accende dubbi.
1: Forse è meglio parlarne direttamente invece di fare CSI da tavolo, analizzando come uno appoggia il telefono, no? Magari ne sto cercando di girarlo mentre l'altro non guarda. No?
0: Ecco, che già nelle coppie ci facciamo abbastanza film senza bisogno della regia dello smartphone, quindi.
1: Sì, esatto. Ogni tanto un telefono girato è solo un telefono girato, non il trailer di un tradimento, forse, ma non è detto.
0: Ma io, cioè, immagina il rapporto di coppia,
1: sì,
0: lui o lei girano il telefono.
1: Okay.
0: Lo girano e uno dei due dice ma perché ha girato il telefono?
1: Che succede poi? Uno gli dice
0: io tesoro sai quanto ti amo?
1: Quanto? Ecco.

Radio Subasio Music Club. Che serate spettacolari! Gli artisti si raccontano in totale libertà, regalandoci performance esclusive. Giorgia!

0: Io ti volevo chiedere, dimmi, se ti viene mai voglia di rifare il piano bar senza che tutti ti riconoscano, solo per il piacere di cantare.
1: Guarda, quello no, ma a me mi verrebbe tanta voglia da anni, e vorrei tanto fare la vocalist dei pezzi house con un altro nome, mandarci poi un'altra che mostra la faccia, fresca, giovane, ma non me lo fanno fa, porca zozza, non capisco perché. Quello lo vorrei fare, sì, quello si piacerebbe moltissimo.
2: Rivivi Radio Subasio Music Club con il tuo artista preferito, riguardandolo su radiosubasio.it o sull'app Radio Subasio.

0: Bifiba, regina di cuori su Subasio, dove nel corso della prossima ora di cosa si parlerà?
1: Si parlerà delle automobili che per gli italiani sono ancora fondamentali. Gli italiani hanno un rapporto molto stretto con l'auto, cioè
0: davvero?
1: È difficile
0: rinunciarci.
1: Beh, quasi. Insomma, il 70% dei residenti possiede un'auto, più che nel resto d'Europa. 70%. Questo dato conferma quanto il nostro paese sia ancora fortemente legato alle automobili.
0: Anche perché magari in altri paesi ci sono
1: più mezzi pubblici che funzionano meglio, che arrivano in orario. Insomma, ci si muove più facilmente.
0: No, a prescindere dagli orari. Proprio c'è organizzatissima.
1: Esatto, che funziona meglio. Potrebbe essere questo il motivo?
0: Ecco.
1: Voi che rapporto avete con la vostra automobile? La usate? Quante volte? Quando ne fate a meno? Come vi muovete? Poi dipende anche da dove vivete, dove vivevate.
0: Come sempre, 348-075-8060 e poi approfondirete nel corso della prossima ora.
1: Subito anche One Republic.

0: Ed è tutto anche per oggi, noi ci sentiamo lunedì a partire dalle 13.
1: Noi ci sentiamo tra poco, vi aspetto dopo l'informazione.
0: Break news di TGcom 24, soltanto 2 minuti alle 17, passate un buon weekend.
2: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Nel Garlasco Gate nuove rivelazioni degli indizi su Sempio. Intercettato parla del sangue della vittima e di come questa li abbia messo giù al telefono. I PM ne rilevano l'interesse per satanismo e omicidi e i carabinieri definiscono la condanna di Stasi suggestione cavalcata dai media. Caos alla Biennale di Venezia. Diversi spazi hanno chiuso i battenti per protesta contro la presenza di Israele. Corteo Propal, manifestazione vicino ai giardini dell'esposizione d'arte. L'attore Willem Dafoe, direttore artistico della Biennale Teatro, ha visitato il padiglione russo. Rubio alla Farnesina incontra Tajani, poi il bilaterale con Meloni. All'ordine del giorno guerra e nodo energetico. Ieri il faccia a faccia del segretario di Stato USA col Papa. Al centro del colloquio Medio Oriente, Africa e Cuba. Allarme previdenza lanciato dalla CGIL. Alla Camera è illustrata la stretta sulle pensioni pubbliche. Interessati oltre 700.000 lavoratori. Finestre più lunghe, assegni ridotti, aumento dei requisiti. Per evitare tagli fino a 49 anni di contributi. E c'è chi perde anche 270.000 euro. Leone 14 a Napoli, nel Duomo applausi e cori. Prevost bacia l'ampolla di San Gennaro e cita Pino Daniele, città dai mille colori ma insanguinata dalla violenza. Un anno dopo la sua elezione, il pontefice nei luoghi della Madonna del Rosario a Pompei. Calcio dalle 20:45, anticipo della terz'ultima di A, Torino-Sassuolo. Tennis al Foro Italico passa Arnaldi. Attesi in campo Darderi, Musetti, Grant, Cocciaretto e Basiletti. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Fine settimana diviso tra una giornata di sabato con prevalenza di sole caldo, mentre domenica arriveranno piogge e calo termico al centro-nord. Domani tempo in prevalenza soleggiato con solo un po' di nuvolosità pomeridiana sui rilievi, con brevi rovesci su Alpi e Prealpi lombarde e orientali. Tra pomeriggio e sera tempo in peggioramento in Sardegna con rovesci e temporali. Dal pomeriggio velature in transito nelle altre regioni. Nella notte peggiora con rovesci sulle zone tirreniche, massime per lo più in aumento, venti di scirocco in rinforzo in Sardegna. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
6: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
14: One Express, anche entro le 12.
15: Gold Espresso, ore 12. One Express, One Express.
8: capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet express.

0: nei Carrefour Ipermarket aderenti e online. Carrefour.
1: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
2: Febal Casa, Febal Casa.
1: Più info su febalcasa.com.
3: Scegliere la migliore vacanza?
4: Previsto.
3: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
4: Inaspettato.
3: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
5: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia.
7: Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69.

Love is in the air, John Paul Young, la collection delle 17, anche lo smog è in the air, perché si parla di automobili. E vi dico, lo accennavamo anche prima insieme a Leonardo, in Italia il 70% dei residenti possiede un'auto, ed è una percentuale alta, è la percentuale più alta d'Europa. È un dato che racconta quanto la macchina da noi non sia solo un mezzo comodo, ma spesso una vera necessità quotidiana. Per cui vogliamo sentire voi anche su questo oggi. Secondo voi oggi in Italia l'auto è ancora una libertà o è diventata una dipendenza? Perché c'è chi la vive come uno strumento indispensabile, no? Per lavorare, per portare i figli in giro, per incastrare tutte le cose della giornata, e chi invece pensa che siamo arrivati a usarla anche quando potremmo farne a meno in realtà. Voi in che rapporto siete con la vostra automobile? Potreste vivere davvero senza? 348 075 80 60, proviamo a fare delle riflessioni su questo, e io su Radio Subasio vi leggo e vi ascolto tra poco.

0: Radio Subasio.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

te. Due vite. Marco Mengoni su Radio Subasio. L'Italia è il paese europeo con il più alto tasso di motorizzazione. Nel 2024, vi dico, ci sono oltre 700 auto ogni 1000 abitanti, contro una media nell'Unione Europea di 578, mentre Francia, Germania e Spagna restano tra 550 e 600. L'Istat ricorda anche che l'auto è stata a lungo un simbolo di benessere economico e che già nel 1991 in Italia si arrivava a 500 vetture ogni 1000 residenti. Parallelamente, anche se l'alta velocità è cresciuta molto, la domanda complessiva di trasporto ferroviario in Italia resta oggi circa la metà di quella francese e tedesca. Quindi sì, abbiamo tante auto, ma continuiamo a usarle come se fossero ancora il mezzo più naturale, no? Più comodo, più necessario di tutti, anche in un paese dove si parla sempre di traffico, parcheggi impossibili, costi alti, mezzi pubblici da migliorare, eccetera. Secondo voi usiamo l'auto perché ci serve davvero, perché in Italia non siamo ancora riusciti a immaginare un'alternativa credibile? Cioè, la macchina oggi è ancora una necessità quotidiana reale, oppure in molti casi è diventata un'abitudine da cui non riusciamo più a staccarci? E nella vostra vita, dite la verità, siate sinceri, quanto vi sentite davvero liberi di scegliere un mezzo diverso? Poi dipende, come si diceva anche prima, anche da dove si vive, dalla città. Se è una grande città è un po' più difficile forse, no, andare a lavorare in auto, anche per le difficoltà di cui si parlava prima, il traffico, il parcheggio, eccetera. Magari in un piccolo centro e un piccolo paesino, se non hai la macchina non vai da nessuna parte. 348 075 80 60 i vostri messaggi e io vi leggo e vi ascolto.

0: Dolce Mango su Radio Subasio mentre si parla del rapporto con l'automobile, perché gli italiani pare abbiano un rapporto molto stretto con l'automobile.
1: Ciao. In merito all'auto, credo che sia importante, perché in Italia abbiamo i mezzi pubblici che non funzionano bene. Pertanto, se i mezzi pubblici fossero più adeguati, ce ne fossero di più e a periodi brevi l'uno dall'altro nella corsa, l'auto si potrebbe anche non acquistare. E poi l'altro neo negativo sono i taxi, che costano tantissimo all'estero, costano un quarto del prezzo nostro in Italia. Grazie Gennaro da Pompei.
0: Ciao Gennaro.
2: Io senza la macchina non saprei come muovermi da casa, non vivo in centro, sono in un paesino abbastanza isolato, i mezzi pubblici nemmeno a dirlo, cioè ne passa uno veramente solo nei momenti, diciamo negli orari scolastici è più fitto, ma non più di tanto, quindi che rapporto è? È un rapporto di sopravvivenza,
0: certo.
2: Senza la macchina non riuscirei a sopravvivere.
0: Certo, quindi in pratica in Italia i mezzi pubblici non sono proprio efficientissimi, il costo dei taxi è troppo alto, come diceva il nostro amico Gennaro, e poi se vivi in un piccolo centro come la nostra amica, l'automobile è una scelta obbligata, no? Per voi l'auto è una scelta obbligata oppure no? Ne fate a meno? Per esempio anche in famiglia, no? Quante auto ci sono? Perché anche quello racconta il nostro rapporto con l'automobile. Una necessità vera o una dipendenza? 348 07 580 60.

danza classica, facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di Tita nel radio in questo fottutissimo 2020.

0: a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce e gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce e gas.
5: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
6: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 euro. Camicetta a 9,99 euro. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD da 20 anni, sempre al tuo fianco.
12: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
13: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero!

0: Cioè,
1: in Cina parcheggia.
2: Opera di sopertrio.
3: Libertà.
4: Scrittato il.
0: Gli occhi.
2: Qua fa. Nasce. Cina parcheggia. Opera di sopertrio.
3: Libertà.

0: riconosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
1: più gonfia.
0: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
4: Febal Casa, Febal Casa.
3: Più info su febalcasa.com.
5: No IVA Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
6: Matteo!
7: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
8: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
9: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
10: Deliveroo!
9: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
11: Salve!
12: Ah, lei, ho un problema, sa?
11: Cioè?
12: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
11: Per 10 anni non le darà più fastidio.
12: Ha 6 balconi e un terrazzo!
11: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
13: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
14: A quest'ora della sera avete già avuto modo di praticare la gratitudine, perché va praticata ogni giorno, dicono gli esperti. Quindi chiedetevi per cosa siete grati oggi. Già mi aspetto le parolacce, ne parliamo tra poco, Saif.

Radio Subasi. Ogni tanto la parola gratitudine viene trattata come se fosse un po' una roba da agenda motivazionale, no? Con le frasi da frigorifero. Però una cosa più interessante ce la dice: praticare la gratitudine con costanza, e questo lo dice la scienza, avrebbe effetti reali sul cervello. Ci sono proprio alcuni studi che sono stati effettuati, studi di imaging cerebrale, che mostrano una maggiore attività nelle aree legate alla regolazione delle emozioni, al sistema della ricompensa e al processo decisionale. Tradotto, fermarsi davvero a riconoscere quello che di buono c'è, anche piccolo, non è solamente un vezzo, ma è un allenamento proprio mentale. E non serve fare i santoni della situazione o comprarsi il quaderno elegante per scrivere. Basta scrivere su un pezzo di carta tre cose, solo tre, per cui si è grati nella giornata. Ma anche banalissime: un caffè, che ne so, una risata fatta con un amico. Basta poco per non lasciare che il cervello vada in fumo.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Raccontami, Francesco Renga, su Radio Subasio, quando sono le 19.51 e si va spediti verso l'informazione. Ve lo ricordo, anche stasera dopo le breaking news ritornerà anche il 3 per te, quindi suoneremo le tre canzoni più significative della vita di qualcuno di voi, una dietro l'altra, senza interruzione.

0: coma.
1: Cose su Radio Subasio, ci portano le breaking news di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 20.
2: Buonasera da Gerry Romano. Per il delitto di Fabrizio Piscitelli, capo ultralaziale denominato Diabolic, cancellato l'ergastolo. L'argentino Raul Calderon assolto in secondo grado per non aver commesso il fatto. La vittima, narcotrafficante, fu uccisa con un colpo di pistola 7 anni fa a Roma, nel parco degli acquedotti. Allarme previdenza lanciato dalla CGIL, illustrata alla Camera la stretta sulle pensioni pubbliche. Interessati oltre 700.000 lavoratori, finestre più lunghe, assegni ridotti, aumento dei requisiti per evitare tagli fino a 49 anni di contributi, e c'è chi perde anche 270.000 euro. Leone 14 a Napoli, nel Duomo applausi e cori. Prevost bacia l'ampolla di San Gennaro e cita Pino Daniele, città dai mille colori ma insanguinata dalla violenza. Un anno dopo la sua elezione, il pontefice nei luoghi della Madonna del Rosario a Pompei. Nel Garrasco Gate, nuove rivelazioni degli indizi su Sempio. Intercettato, parla del sangue della vittima e di come questa li abbia messo giù al telefono. I PM ne rilevano l'interesse per satanismo e omicidi e i carabinieri definiscono la condanna di Stasi suggestione cavalcata dai media. Caos alla Biennale di Venezia, diversi spazi chiudono per protesta contro la presenza di Israele, scontri al corteo Propal, manifestazione vicino ai giardini dell'esposizione d'arte. L'attore Willem Dafoe, direttore artistico della Biennale Teatro, ha visitato il padiglione russo. Tennis, al Foro Italico passa Arnaldi, in campo Darderi, Musetti, Grant, Cocciaretto e Basiletti, domani toccherà a Sinner. Calcio, dalle 20.45 anticipo di A Torino-Sassuolo. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione su strade e autostrade. Sulla A14 verso Bologna, 1 chilometro di coda per lavori tra Grotta a Mare e Pedaso. Sulla diramazione Roma Sud verso il Grande Raccordo Anulare, 1 chilometro di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria fra Torrenova e l'innesto sul Grande Raccordo. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, rallentamenti per un veicolo in avaria all'incrocio Desio verso l'incrocio Passo dello Spluga, confine con la Svizzera. Prudenza e buon viaggio.
3: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
9: E ora la sfida finale. Cocktail.
10: Spritz al tramonto.
9: Colazione.
10: Cappuccino vista mare.
9: Estate.
10: Crociera all'inclusive con Costa.
9: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
12: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, un litro di latte intero a lunga conservazione Land, scontato del 22% a 69 centesimi.
13: Eurospin, la spesa intelligente.
14: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
14: In viaggio fanno amicizia con tutti.
15: Piacere.
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
0: In un SUV Skoda. È la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq. Tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Buona serata a tutti, questa è Radio Subasio. Tra pochissimo ritorna come sempre il 3 per te e suoneremo le canzoni più significative della vostra vita subito. La collection Adriano Celentano, l'emozione non a voce.

0: 3 per te, le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E siamo pronti a suonarvele anche stasera, le canzoni più significative della vostra vita. Questo è l'appuntamento che vi dà la possibilità di richiederne ben 3 di canzoni e di ascoltarle tutte e 3 in sequenza senza alcuna interruzione. Sono le canzoni più importanti della vostra vita, potete richiederle anche adesso. Se volete prenotarvi per i prossimi appuntamenti, fatelo subito, chiamatelo 075 80 60, oppure vi prenotate sulla nostra app nella sezione dedicata al 3 per te, oppure inviate un WhatsApp o un messaggio Telegram al 348 075 80 60, come ha fatto lui, il protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Massimo.
0: Città:
2: Pesaro.
0: Età:
2: 42.
0: Cosa fai nella vita?
2: L'educatore professionale.
3: Il decreto 520 del 1998 definisce la figura dell'educatore professionale quale operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi.
0: Segno zodiacale:
2: Gemelli.
0: Caffè o tè?
2: Caffè.
4: Voltaire beveva fino a 50 tazze di caffè al giorno e ha vissuto fino all'età di 83 anni.
0: Quale canzone avresti voluto cantare?
2: Mi piaci, di Alex Britti.
5: Fatecela sentire un po'.
2: Però mi piaci, che ci posso fare? Mi piaci, che ci posso fare? Mi piaci, però mi piaci.
6: Mi piaci.
0: Il tuo fiore preferito?
2: L'orchidea.
0: La tua ricetta per essere felice?
2: La meditazione.
7: La meditazione è necessaria per trasformare la nostra mente, per imparare la compassione e l'amore. Solo attraverso la meditazione possiamo coltivare l'amore e rifiutare l'odio, l'inganno e il possesso.
0: Gonna o pantaloni?
2: Pantaloni.
8: L'ideale sarebbe un pantalone comodo che ti faccia sembrare un eroe.
0: Quanto costa un litro di latte?
2: Il latte 2 euro.
0: Spumante dolce o secco?
2: Dolce.
9: Oppia quello dolce, che sennò quello secco non mi piace.
0: 3 persone che vuoi salutare.
2: Mia moglie Marta, le mie 2 figlie Beatrice e Aurora e la mia mamma Cristina.
0: Le 3 canzoni della tua vita.
2: Alex Britti, Mi piaci, Tiziano Ferro, L'ultima notte al mondo, Harry Styles, Sign of the Time.
0: Radio Subasio, 3 per te.

0: crema.
1: Il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice, così profondo, che azzera tutto il resto e fa finire.

0: Tiziano Ferro, L'ultima notte al mondo su Radio Subasio, chiude il 3 per te di Massimo Di Pesaro. Queste erano le tre canzoni da lui richieste, le tre canzoni più importanti della sua vita. C'erano anche Alex Britti, Mi piaci, prima ancora Harry Styles, I Know the Times. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi continuate a prenotarvi e a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare. 07 580 60, se volete chiamare sulla nostra app potete prenotarvi cliccando lì dove c'è scritto 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
5: Aiuto, cadiamo!
4: O ti senti ACT?
6: Oh, che forza!
4: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? Pre dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così?

0: tango che può. Che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
1: Ah già, solo fango.
0: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
3: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Quando si lavora troppo si finisce per bere anche di più. Quando si dice voglio affogare le mie preoccupazioni nell'alcol, è sbagliatissimo, non si deve assolutamente fare, l'alcol fa male, lo sappiamo, ma voglio parlarvi di questo studio su Radio Subasio tra poco. Subito Samurai J, Ossessione. Radio Subasio.

Strong Enough Chair su Radio Subasio. C'è uno studio che mette insieme due cose che spesso fingiamo di non collegare, ovvero orari di lavoro pesanti e consumo di alcol. Secondo questa ricerca, superare regolarmente le 40 ore settimanali aumenta il rischio di bere di più e il problema si accentua soprattutto con i turni irregolari e il lavoro notturno. Il punto interessante è che qui l'alcol non viene raccontato come semplice vizio, ma come possibile risposta sbagliata, e sottolineo sbagliata, a stress, fatica e sfasamento continuo. Bevo per dimenticare, un po' il senso è quello, ma la valvola di sfogo è sbagliata in questo caso. Proviamo a trovarne altre, magari più salutari, che in qualche modo ci aiutano ad uscire dal tunnel. Su Radio Subasio, subito Francesco Gabbani.

0: Lunedì 25 maggio alle 21. Ritorna a Radio Subasio per raccontarsi, cantare dal vivo i suoi successi e lasciarsi coinvolgere dai fan protagonisti in studio e da casa. Paola Iezzi.
1: Lo sai già che siamo noi, illusione, siamo tristi, superstar.
0: Per partecipare a Radio Subasio Music Club

giovedì 25 maggio alle 21. Paola Iezzi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Biagio Antonacci, mi fai stare bene su Radio Subasio. Tra pochissimo anche lei vi farà stare benissimo, come sempre, come fa tutte le sere. Roberta Reversi vi accompagnerà sino alla mezzanotte. Alle 22.30 c'è anche per un'ora d'amore immancabile anche stasera. Subito Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Tempo di informazione, le breaking news di TGCOM 24, tutti gli aggiornamenti delle 21.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli, visita del Papa a Pompei in mattinata e a Napoli nel pomeriggio con bagno di folla per il pontefice all'omelia. Nella messa in piazza del plebiscito il Papa ha definito Napoli perla del Mediterraneo, la città segnata da un divario sociale che non separa più il centro dalle periferie. Leone XIV ha anche lanciato l'ennesimo appello alla pace nel mondo. Il segretario di Stato americano Rubio ha incontrato Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. La Presidente del Consiglio ha definito il confronto con l'interlocutore franco, ampio e costruttivo. Non si è discusso, ha detto lo stesso Rubio, dell'eventuale ritiro dei soldati americani dall'Italia. Si attende nelle prossime ore la risposta di Teheran al piano di pace elaborato dagli Stati Uniti. Intanto Trump avverte: accordo subito, colpiremo con maggiore violenza. Gli USA neutralizzano due petroliere iraniane senza carico che erano dirette in Oman. Russia e Ucraina si accusano a vicenda di aver violato la tregua. Domani a Mosca è in programma la parata per la vittoria nella seconda guerra mondiale, che si terrà pure in tono minore. La cronaca, l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, capo ultra della Lazio, conosciuto come Diabolic, ucciso a Roma nell'agosto 2019. La Corte d'Assise d'Appello assolve Raul Esteban Calderon, condannato all'ergastolo in primo grado per non avere commesso il fatto. I legali della vittima dicono sentenza vergognosa. È stato arrestato il marito della 56enne uccisa alla periferia di Piacenza. A chiamare i soccorsi era stato lo stesso marito della vittima, che dopo aver ammesso al telefono il delitto si era dato alla fuga. A Brescia, ultimo commosso saluto a Evaristo Beccalossi, bandiera dell'Inter, uno dei fantasisti più forti del calcio italiano. Eri un grande uomo, un vero interista. L'ultimo messaggio per Becca, scritto su uno striscione dai tifosi neroazzurri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: riconosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
1: più gonfia.
0: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
10: Sai che suono ha la serata perfetta?
11: Deliveroo!
10: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
12: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
13: Eccoci con la collection delle 21, si apre quest'ultima parentesi della serata di Radio Subasio che arriva fino a mezzanotte. Insieme a me Roberta Reversi che vi augura il ben ritrovati, buon ascolto. Walk of Life, Dire Straits.

0: Sound, Dire Straits, con un grande successo datato 1985, questa Walk of Life che abbiamo trovato all'interno della Subasio Collection del 21. Ebbene sì, partiamo anche questa sera per stare insieme fino alla mezzanotte, se l'idea vi piace. Sono sicura che vi piace, dai, come piace a me stare insieme a voi. E dunque, anche per questa sera alle 22:30 abbiamo il nostro consueto appuntamento con Per un'ora d'amore, quindi sarete ancora una volta voi protagonisti di questi 90 minuti dedicati solo ed esclusivamente al vostro cuore, e sarete protagonisti con quello che lui ha da dire, e lo dirà attraverso le scelte musicali, lo dirà attraverso le vostre dediche, le vostre note d'amore, attraverso le storie che vorrà condividere con noi. Fino alle 22:30 ovviamente avremo da disquisire di qualcosa di interessante, e vi dico già da adesso di che cosa parleremo: dell'amore litigarello. Questo è un argomento che mi sta particolarmente a cuore, perché io sono una abbastanza litigarella, quindi poi mi piace fare la pace, però ecco, insomma, a mia discolpa, a mia discarico. Cioè, così, vabbè, lasciamo perdere le parole, ogni tanto escono quelle che non dovrebbero uscire, e vabbè, questa è la diretta. Dunque, altro da dire, mi sembra sì, una cosa molto molto importante: ricordatevi che il nostro numero magico è il 348 075 8060, che vi servirà proprio per darci la vostra opinione su quello di cui discuteremo fra pochissimo. Poi sarò un pochino più prolissa nello spiegarvi che cosa voglio che voi mi rispondiate, magari con la vostra opinione o con la vostra storia di vita vissuta, diciamo così. Nel frattempo Paola Iezzi arriva con il suo ultimo singolo, quello che si intitola Stessa Direzione.
1: Come

Elisa su Subasio, ecco che discolpa si dice, Roby, discolpa, mi suggeriscono qui gli altri che girano e mi hanno sentito dire a mia discarica, no, è a mia discolpa, ma io ogni tanto metto qualche termine dove non dovrebbe essere, proprio fuori contesto. Allora, torniamo a bomba sul tema comunque che vogliamo trattare questa sera, facciamo le persone serie, anzi un po' litigarelle, che a me piace, come vi dicevo prima. Odio litigare, credo nel dialogo e nella sincerità, provo fino allo sfinimento a far funzionare le cose, ma se perdo la fiducia allora è difficile che io possa riconquistarla. Lo ha detto Vittoria Puccini in un'intervista esclusiva resa ad un noto magazine nell'ambito del Fuori Salone di Milano tenutosi proprio a fine aprile. L'attrice ha parlato tra l'altro anche della forza della generosità scoperta lavorando sui primi set, della libertà di andare controcorrente imparata dallo zio, il famoso designer Andrea Branzi, e anche della capacità di emozionare che, dice lei, nessuna intelligenza artificiale può replicare. Io su questo sinceramente non sono d'accordo. Prima o poi ne vedremo delle belle anche con l'intelligenza artificiale. Chiusa parentesi. E anche appunto della capacità, la sua grande capacità, quella di Vittoria, di smorzare i conflitti di coppia. Brava Vittoria, ecco, vedi, questo sì che è un bel talento, possederlo non è da poco. Siete di quelli voi che si accendono per qualunque cosa, che non faticano a litigare, oppure come Vittoria Puccini tendete a rasserenare gli animi? Vi ritrovate nell'espressione l'amore non è bello se non è litigarello, oppure no? Gli amori che durano secondo voi sono quelli più litigiosi o quelli più accondiscendenti, quelli che riescono a risolvere con tranquillità ogni divergenza? E voi come li vivete? I vostri amori? 348 075 8060 con un messaggio o con un vocale ci dite la vostra opinione o magari ci raccontate qualche vostra esperienza in merito. Intanto mica live your life.

Un'altra te, Eros Ramazzotti, e intanto qui noi su Subasio stiamo parlando di amore litigarello oppure no, e quello che vi chiedo è se siete fra quelli che si accendono proprio come un fiammifero, come un cerino per qualcosa, per qualsiasi cosa, e quindi litigano spesso e volentieri con il proprio partner o la propria partner, oppure se siete quelli che tendono a rasserenare gli animi per risolvere con tranquillità ogni divergenza all'interno della coppia. Ci risponde al 348 075 8060 Aldo di Roma, che dice: io dico che non ci amiamo se io e Delia non litighiamo almeno una volta a settimana. Ecco, ci sono anche delle belle regole precise da seguire per dire che si è innamorati, e vabbè, evidentemente hanno un carattere un po' peperino, può succedere. Comuni immortali, Achille Lauro su Subasio, e voi pensateci bene, come siete con la coppia?

0: noiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
7: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
6: L'ha applicato da sola?
7: Ma certo, pennello, polso e voilà!
6: L'allievo che supera il maestro!
8: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
11: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
12: Coppa Italia Freccia Rossa. Un'esclusiva Mediaset. La finale. Il cuore per non mollare. Il coraggio per osare. E la fame per vincere. Lazio-Inter, mercoledì 13 maggio alle 21 in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity.
13: Umbria Jazz.
14: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecile McLaurin-Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
13: Umbria Jazz.
14: Biglietti e info su umbriajazz.com.
15: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizia

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

stato detto così, Roma non è stata costruita in un giorno, per cui calmi, sereni, tranquilli, non siate litigarelli. E noi parliamo proprio dell'amore litigarello dopo aver ascoltato anche i Morcheeba su Subasio. E la domanda che vi faccio questa sera è, anzi le domande, voi siete di quelli che si accendono come un cerino per qualunque cosa, che non fanno nessuna fatica a litigare, oppure siete di quelli che tendono a rasserenare gli animi e ecco, insomma, quelli che riescono a risolvere con tranquillità le divergenze. Beati voi, perché come vi dicevo prima io sono tutt'altro. E allora c'è Giordano di Genova che al 348 075 8060 ci racconta: io odio litigare, i miei genitori lo facevano sempre, a me mi viene l'angoscia solo a pensarci di arrabbiarmi fino alla lite con la mia fidanzata, preferisco il dialogo o al massimo non parlarci più fino a che non è sbollita. Ecco, questa è un'altra tattica, no? Ognuno se la rimugina dentro di sé e poi se ne parla con più tranquillità perché, come si suol dire, c'è passata. Diciamo che questo è un altro modo per essere romantici, come ci canta lui, Tommaso Paradiso. Romantici è infatti il suo ultimo lavoro. Ce l'ascoltiamo insieme su Subasio.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Una standing ovation per lui, Vasco Rossi. Siamo alle 21.57, fra pochissimo l'appuntamento con l'informazione. Vi voglio ricordare comunque intanto che stiamo parlando dell'amore litigarello e la domanda che io vi pongo è se siete di quelli che si accendono come un cerino, come si suol dire, per qualunque cosa, che non fanno fatica a litigare, oppure se siete fra quelli che riescono a risolvere le bighe all'interno della coppia con molta tranquillità, quindi quelli piuttosto accondiscendenti. Ecco, nel frattempo arriva anche lei, Gracie Abrams, con That's So True.

0: Siamo arrivati alle 22 e un minuto, su Subasio torna l'informazione, breaking news di TGcom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora sul conflitto russo-ucraino. Donald Trump annuncia un accordo di 3 giorni per una tregua temporanea dal 9 all'11 maggio, accompagnata da uno scambio di prigionieri tra i due paesi. Su Truth il presidente americano ha spiegato di aver mediato personalmente l'intesa tra Mosca e Kiev. In Medio Oriente si attende invece nelle prossime ore la risposta di Teheran al piano di pace degli Stati Uniti. Trump avverte Teheran: accordo subito, colpiremo con più violenza. Gli USA hanno neutralizzato 2 petroliere iraniane senza carico che erano dirette in Oman. La cronaca: nell'inchiesta di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi emergono nuove intercettazioni. In un audio il padre di Andrea Sempio smonta uno degli alibi dell'accusato. Il biglietto del parcheggio l'hai fatto tu, dice l'uomo alla moglie. Il 38enne in un soliloquio torna sulla telefonata con la vittima: è stata bella cattiva le sue parole, ha messo giù il telefono, sotto la lente anche gli appunti scritti di Sempio. E Liborio Cataliotti, difensore del 38enne, afferma che l'audio non è chiaro e che la trascrizione sarebbe stata interpretata in maniera acritica. Secondo il legale, il dialogo non può avere il significato attribuito dalla procura dopo i precedenti approfondimenti tecnici effettuati sul cellulare. Roma, l'omicidio di Fabrizio Piscitelli avvenuto nell'agosto 2019, assolto dalla Corte d'Assise d'Appello. Raul Esteban Calderon condannato all'ergastolo in primo grado per non avere commesso il fatto. Il capo ultra della Lazio, conosciuto come Diabolic, fu ucciso con un colpo alla testa. Il Papa ha visitato in mattinata Pompei e nel pomeriggio Napoli. Leone XIV ha detto che la città è segnata da un divario sociale che non separa più il centro dalle periferie. Ennesimo appello dal pontefice alla pace nel mondo. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Subasio. Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
0: Ancora buon venerdì sera da Roberta Reversi nella collection delle 22. Un grande successo dei Pooh del 1976. Questa è

Rossetto e caffè, Sal Da Vinci, che bello far pace dopo che si è litigato, dopo che ci si è anche un po' allontanati. La canzone ci dice questo e siamo proprio in tema con l'argomento che stiamo trattando, cioè l'amore non è bello se non è litigarello. Voi pure siete di questa opinione oppure siete di quelli che invece riescono a risolvere con assoluta tranquillità ogni divergenza all'interno della coppia? 348 075 80 60 ci potete raggiungere con un messaggio, con un vocale, e con un messaggio ci ha raggiunto lui, Eugenio di San Benedetto del Tronto, molto laconico devo dire, ma esprime tutto. Io penso, scrive Eugenio, che i rapporti durano o non durano in egual misura, cioè sia quelli litigiosi che quelli tranquilli e accondiscendenti. Ma perché? Eugenio c'ha ragione, perché ogni coppia c'ha bisogno di determinati elementi per andare avanti. Ci sono le coppie che non sopportano di litigare, quindi sono belle, serene e tranquille, e ci sono quelle coppie che invece hanno bisogno di quel friccicorino del litigio, perché poi ragazzi, su, e poi si fa pace. Ogni volta che non so volare, su Basio, c'è anche Enrico Nigiotti.

Non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Ecco, la prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

Laura Pausini, Strani Amori, e di amore si parlerà soprattutto dalle 22:30 alla mezzanotte in Per un'ora d'amore. Ecco, siamo vicinissimi, 22:21, io quindi vi ricordo i contatti attraverso i quali potrete essere protagonisti anche per questa sera di Per un'ora d'amore, come sempre 348 075 8060 per inviare i vostri vocali e i vostri messaggi, e poi avete a disposizione anche l'app di Radio Subasio che vi permette di prenotare la vostra canzone del cuore per questa sera o magari per una delle prossime serate. All'interno, infatti, per facilitarvi il compito, c'è proprio un form dedicato a Per un'ora d'amore. E poi c'è un indirizzo redazione radiosubasio.it che accoglie e raccoglie le vostre storie d'amore più belle. Altra piccola precisazione: se vi occorre un aiuto per scegliere la canzone d'amore per il vostro lui o la vostra lei, vi possiamo dare una mano. Andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera e ci troverete ovviamente la canzone del cuore che fa per voi, Amy Winehouse.

0: mancato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Subasio.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
5: Aiuto, cadiamo!
4: O ti senti ACT?
6: Oh, che forza!
4: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

22:30, puntualissimi anche per questa sera, per questo venerdì 8 maggio. Ben trovati da Roberta Reversi. Ci siamo per un'ora d'amore, da qui a mezzanotte. Vi regalo le vostre canzoni del cuore. Vi permette di farlo esprimere questo vostro cuore con le dediche, con le note d'amore, con le parole che ritiene più giuste per farsi capire dalla persona amata, dall'anima gemella. Dunque ricordo 348-075-8060 e ricordo anche l'app di Radio Subasio per raggiungerci come sempre, e lasciatelo libero questo cuore di esprimersi anche per questa sera. La prima persona che ha scelto di liberare questo suo cuore, che aveva da dire una cosa importante, è stata proprio Lorella di Ravenna, che scrive: al suo Armando, quando mi sei vicino smetto di avere ogni paura, amore mio. E così gli dedica Pino Daniele con Io sto vicino a te.

Loro sono i Pinguini Tattici Nucleari con questa bellissima canzone, questa Amaro, e poi lasciano il posto a Marco Masini, Cenerentola innamorata. Questa è la canzone che ha scelto Fiorella di Lecce per Manuel con questa sua nota d'amore. Io mi sentirei persa se tu non mi amassi più, anima mia.

altro appuntamento con Per un'ora d'amore, 22:47, siamo già alla prossima dedica da Rossella di Viareggio per Giorgio. Io non voglio più niente dalla vita, da quando ho te vicino, amore mio. La canzone che lei gli dedica è Io ho te, Nina.

Loredana Bertè con la sua Sei bellissima in Per un'ora d'amore, e insieme a lei siamo arrivati alle 23 in punto. Questo è il momento in cui ci dedichiamo alla scoperta delle vostre storie d'amore, di quelle più belle, di quelle più importanti, che amate condividere con noi. 348 075 8060, questo è il numero che potete raggiungere con la vostra storia in un messaggio o in un vocale, oppure avete sempre a disposizione l'indirizzo redazione radiosubasio.it. Questa sera c'è Luca di Pisa che ci apre il suo cuore, ci racconta di un momento triste che ha scolpito nella sua mente e anche nella sua anima, perché la sua storia con Francesca era stata molto importante. Il momento in cui si lasciarono. Luca lo descrive così. Si erano seduti al solito tavolo, ma non si erano cercati le mani quella volta. Per anni il loro ti amo era stato un riflesso incondizionato, un timbro su una busta ormai vuota. Non lo diremo più, vero? Aveva chiesto lei. E lui, scuotendo la testa, aveva risposto: sarebbe mentire. E lo abbiamo fatto per troppo tempo, solo per paura del vuoto. Non fu un dolore, ma un sollievo. Senza quell'obbligo verbale, la realtà tornò nitida. Si scambiarono un ultimo sguardo sincero, pagarono il conto e uscirono. Si separarono davanti al portone, camminando in direzioni opposte. Per la prima volta, dopo anni, non dovevano promettere un'eternità che non esisteva più. Il silenzio era finalmente onesto. No more I love yous, Annie Lennox.

0: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12 x 65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
1: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
2: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.

0: E prosegue il nostro rendezvous con Per un'ora d'amore, 23:08 minuti. Io voglio ricordarvi che ogni qualvolta avete qualcosa assolutamente da dire a tutti i costi alla persona che avete nel cuore, ma magari non trovate le parole giuste, il modo giusto, la canzone giusta, ebbene scegliete un pezzo, anche andando sul sito di Radio Subasio e sfogliando la playlist di Per un'ora d'amore. Voi vedrete che una volta scelta la canzone giusta, ovviamente, le parole poi verranno da sole, quasi ispirate dal pezzo che avete scelto. Avete il nostro numero 348-075-8060 e avete la possibilità di raggiungerlo sia con un messaggio che con un vocale. Ci siete? Allora vogliamo ascoltare le vostre parole d'amore.
1: Sono Marco da Civitavecchia, volevo dedicare al mio grandissimo amore Raffaella la cura di Giorgia e dirgli che questa non è una vita se non c'è lei. Raffaella, ti amo tantissimo.

0: Così cantano gli 883 e sì, in effetti dobbiamo pensare così, che andrà tutto bene, o comunque faremo di tutto per far andare bene le nostre cose, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Quando abbiamo la persona giusta accanto, dobbiamo fare davvero di tutto, dobbiamo lavorarci su questi nostri rapporti, su questi nostri sentimenti, e andrà tutto bene, così come cantano gli 883. Proseguono le vostre dediche, le vostre note d'amore. Avete a disposizione sempre, ogni sera, l'app di Radio Subasio e il 348 075 8060. A questo numero è arrivata anche la nota d'amore di Enrico di Perugia per la sua Amalia. Sei nella mia anima e mi sembra da sempre, amore mio. Pensieri e parole, Lucio Battisti.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto

0: Per un'ora d'amore con Subasio.
1: Per tutta la vita andare avanti, cercare i tuoi occhi negli occhi degli altri, far finta di niente.

Noemi per tutta la vita su Subasio e in Per un'ora d'amore. E al 348 075 8060 anche la dedica di Daniele di Bologna che scrive: voglio regalare ad Elena la canzone di Zucchero Senza una donna e dirle: amore mio, tra pochi giorni siamo insieme da un anno e viviamo insieme da 7 mesi. Grazie per quello che mi trasmetti giorno dopo giorno. Ti amo.

0: subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
1: Matteo!
2: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
3: Che bel terrazzo!
4: Grazie!
3: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
4: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
3: Allora lo consiglio al vicino.
4: No!
3: Perché?
4: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
3: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

Ancora buon inizio weekend da Roberta Reversi, ma soprattutto ben trovati in Per un'ora d'amore, dove continuano ad arrivare le vostre dediche al 348-075-8060 e le vostre note d'amore attraverso l'app di Radio Subasio, che proprio per questo vi mette a disposizione un form dedicato proprio a Per un'ora d'amore. Proseguiamo? E allora troviamo Dario di Treviso, che al suo Giacomo scrive: il mio respiro ormai confuso con il tuo, amore mio. Chiara Galiazzo, Due respiri.

Guilty, i Blu in questo spazio dedicato ai vostri sentimenti che è per un'ora d'amore. La prossima dedica recita così. Ti ringrazio per la luce che illumina il mio percorso. Sono 8 mesi che ci conosciamo, ma sembra che sia da una vita. Vorrei dedicare al mio amore Silvia Ti amo ancora di più di Riccardo Cocciante. Lui è Lorenzo di Macerata Feltria.

Siamo insieme ancora in Per un'ora d'amore e alle 23.55 anche la dedica da Giampaolo a Ketty. La chiave che apre la porta del nostro futuro sei tu. E vorrei anche dedicarle una canzone di Mango, La rondine.

Mango, siamo arrivati alle 23:59. Taglieremo il traguardo della mezzanotte con la canzone di Claudio Baglioni, Avrai. Io, dal canto mio, vi saluto con un pensiero di Susan Randall. Le cose belle della vita non seguono la ragione, ma la follia dell'anima. Da Roberta Reversi, buonanotte.

Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3 per te, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

0: Radio Subasio.
1: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine